0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
3: le storie,
2: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
3: Sul palco di Piazzale Roma,
2: dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Sabrina Salerno, Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

Agosto, già, e anche quest'anno Ferragosto cade il 15 di agosto. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più anche per questo fine settimana, un fine settimana molto particolare, anzi considerando l'orario per chi ascolta la diretta del sabato ci sarà tanta gente che sta combattendo con salamelle, con antipasti e quant'altro. Sono Marco Ravelli, vi auguro la buona giornata, parte questa puntata di Ravelli Go, come detto sabato 15 agosto, grazie sin d'ora anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco di oggi è del 97, è Disco Blue.

difficile perché vabbè, molti sanno che io sono moto dipendente, quindi mi muovo in scooter, e in pratica ad ogni semaforo respiravo profumo di barbecue, di costine, di salamelle. Vabbè, è un classico a Ferragosto fare la classica grigliata. Il primo disco della puntata di quest'oggi era appunto Disco Blu, e in realtà ricordo ancora il vinile, era proprio blu. Ora si passa all'anno 2000. C'era il disco di Marcus che mi piaceva tanto, e questo si chiama Sessoir.

degli anni 90, 1993, per il disco di Ramirez intitolato Il Galinero. No, stavo pensando che vabbè, ci sono anche comunque persone che si allontanano dal barbecue, persone che magari sono in costante dieta tutto l'anno, che stanno sempre molto attenti all'alimentazione. Allora, nel 2011 conducevo l'ultimo giorno dell'anno la Les Dance Chart dell'anno, e nel 2011 al numero 5 di quella classifica c'era questa canzone di Rihanna, si chiama We Found Love. Yeah.

Love del 2011, suonato in questa puntata di Ravelli Go, puntata di Ferragosto, sabato 15. Oh, ci sono anche i lati positivi di Ferragosto, per chi magari non è in vacanza, gira in città, non c'è nessuno in strada, si viaggia, che è un piacere. 2001, Schiller, Dream of You.

Nel weekend su Radio Studio Più va di scena questo programma di poche pretese con un unico obiettivo, quello di farvi riascoltare quei dischi dance che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni, chissà, magari tra qualche anno dovrò dire negli ultimi 35-40 anni. Poco fa abbiamo lasciato un disco un po' alternativo del 1999, era quello di Watergate intitolato Art of Asia, anno 94, prezioso!

0: Stavo pensando che oggi nella puntata siamo un po' maranzelli, poco figheggianti. Abbiamo aperto la puntata con, anzi all'inizio Marcus con Sessuara, ora questa, non so quanti se la ricordino, la canzone di No Name intitolata Off, che comunque alla radio ho suonato parecchio nell'anno 2000. Termina la prima parte, rimanete lì, pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5.
2: Rovelli, go, go, go, Rovelli, go.
3: With Marco Rovelli.

Esatto, si sarà ricordato di questa canzone soprattutto nella sua versione originale, che era dei Corgis. Era un lento veramente strappalacrime, come dico molto spesso io, e a me sono venute in mente quelle festicciole che si organizzavano nelle taverne a 14-15 anni, i primi limonini. Poi vabbè, la canzone dei Corgis è stata ripresa in chiave trance, se vogliamo, nell'anno 2000 da Mark & Claude, era I Need Your Lovin'. Continua la puntata di oggi, puntata di Ferragosto, con questa canzone di JB Sound.

programma che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, live il sabato pomeriggio, poi svariate repliche durante tutto il weekend. Ancora buon Ferragosto a tutti voi, buone vacanze a tutti voi. Vi regalo un disco del 2019, è di Yves Vu.

Sono tanti coloro che seguono la nostra radio, il nostro programma, anche grazie a internet, grazie alle app. E a tal proposito vorrei salutare Luca di Monza, che si trova dalle parti di Varazze, e mi ha detto: martedì sera ci sarò anch'io a Loano. E già, perché martedì sera ci sarà una bella serata in piazza, quindi se siete da quelle parti vi aspetto. Per la precisione, la serata sarà a Loano, in provincia di Savona. Questo era il disco di U96, Love Sees No Color, che risaliva al 1993. Ancora due o tre dischi da ascoltare in questa puntata ferragostiana. Il prossimo risale al 95, è di Quadran, I Would Like to Live Eternally.

0: Is Marco Ravelli a DJ?
1: Ah!

Ma ci sono per caso dei Pussy Lover all'ascolto? Ma come è venuta l'idea a questo DJ Balloon nell'anno 2000 di intitolare una canzone Pussy Lover? Vabbè, immagino che non ci sia bisogno della traduzione, visto e considerato che ormai l'inglese è a portata di tutti. Comunque una versione molto particolare, molto tecnofila se vogliamo. Infatti l'ho detto già durante la puntata che oggi il tamarrismo vola all'interno di Ravelli Go. Ravelli Go che a questo punto vi regala anche l'ultimo disco della puntata, di questa puntata speciale di Ferragosto 1998.

anche una fine. Già siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, quindi non mi rimane altro che ringraziare ovviamente tutti voi sintonizzati in questo momento su Radio Studio Più, ringraziare anche il mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Come farei senza di lui? Io sono Marco Ravelli, se vi è piaciuto il programma vi invito a riascoltarlo tra 7 giorni, puntualmente sabato pomeriggio alle 2 o nel weekend con le svariate repliche in onda. Con questa

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
5: Prendi una donna, dille che l'hai, scrivile canzoni.
3: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With

0: Focus.
1: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Radio Studio Q è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
3: This is Disco Phenomena with DJ Danny.
4: Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.

0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
3: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni.
2: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
5: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

on your own.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivere canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
1: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
1: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni.
0: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Studio Più News.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza Formentera, in FM, sui 102. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: is James Brown, I feel good. And here's Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, hey, questa è Studio Pew, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Bravo News.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Rob

0: News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Le estati sempre più calde ci spingono a cercare soluzioni efficaci per mantenere gli ambienti domestici freschi e vivibili, ma non tutti amano affidarsi all'aria condizionata. Continui sbalzi termici e un uso prolungato possono creare fastidi come secchezza delle mucose e disagio respiratorio. Per questo motivo, per chi cerca un'alternativa, il ventilatore senza pale rappresenta una soluzione interessante. Grazie all'effetto Coanda muove l'aria in modo uniforme, aumentando la sensazione di freschezza senza raffreddare artificialmente gli ambienti, e in più fa risparmiare. Ecco come funziona: a differenza dei ventilatori tradizionali dotati di pale rotanti visibili, il ventilatore senza pale utilizza una struttura ad anello o a forma di fessura attraverso cui viene distribuito un flusso d'aria continuo. In realtà anche questi dispositivi utilizzano una ventola che però resta nascosta nella base o nel corpo dell'apparecchio, dove aspira l'aria e la accelera. La particolarità sta nel modo in cui quest'aria viene poi espulsa e amplificata attraverso l'apertura circolare. Il risultato è un getto d'aria più omogeneo, senza il tipico effetto colpo di vento prodotto dalle pale tradizionali. L'effetto Coanda è un fenomeno della fluidodinamica secondo cui un getto di fluido tende a seguire la superficie curva vicino alla quale scorre invece di disperdersi immediatamente nell'ambiente. Nei ventilatori senza pale questo principio viene sfruttato per guidare il flusso d'aria lungo la superficie dell'anello. L'aria che passa attraverso una sottile apertura ad alta velocità trascina con sé anche l'aria circostante, aumentando il volume totale del movimento d'aria. In pratica il dispositivo crea un flusso più ampio e costante rispetto a un ventilatore tradizionale, migliorando la percezione di freschezza nella stanza. Il ventilatore senza pale non raffredda realmente l'aria come fa un condizionatore, non abbassa la temperatura della stanza, ma favorisce l'evaporazione del sudore e aumenta la dispersione del calore corporeo, generando una piacevole sensazione di freschezza. Rispetto all'aria condizionata può offrire alcuni vantaggi: riduce ad esempio gli sbalzi di temperatura, consuma meno energia, assicura un'aria più uniforme, è più sicura e facile da pulire. Ma il ventilatore senza pale è adatto anche per dormire? Molti modelli sono progettati per l'utilizzo notturno grazie alla possibilità di regolare la velocità del flusso d'aria e scegliere modalità più silenziose. Dormire in un ambiente troppo caldo può disturbare il riposo, mentre una ventilazione delicata e assente di rumori può favorire il relax e l'addormentamento. È comunque consigliabile evitare che il getto d'aria sia diretto continuamente sul corpo o sul viso. Prima dell'acquisto è utile valutare alcuni aspetti: la potenza del flusso d'aria, soprattutto se deve rinfrescare ambienti grandi, il livello di rumorosità, importante per l'utilizzo notturno, la possibilità di regolare velocità e direzione del flusso, i consumi energetici, la facilità di pulizia e la presenza di funzioni aggiuntive come timer o modalità automatica. Grazie per essere stati con noi.

attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, spero.

0: stronza se vi nominano così tanto, vabbè, perché non si paga più la SIAE, capito? Cioè, se tu nomini Rolling Stones non è che paghi la SIAE, cioè non, se fai una canzone dei Rolling Stones allora sì, però uno può dire Michael Jackson, ma non paghi la SIAE, non, allora c'è un complotto per mandarmi via da questa radio, ragazzi, perché mi hanno ridotto completamente le scritte dei messaggi. Questo è un messaggio come per dire sei vecchio, non riesci a leggere, vattene, capito? Cioè non, vabbè, comunque non so come si possano ingrandire, non
1: devi,
0: lo so,
1: cliccarlo Andrea e vai in mezzo, almeno. Ma io, vabbè, stamattina ho fatto così.
0: Lui dà le spiegazioni quelle,
1: io ho fatto così stamattina,
0: è un po' come il capo, no? Un cinema pazzesco, io ho fatto una chiamata, mi ha risposto Lorenzo, mi ha detto tranquillo te lo cambia, infatti me l'ha cambiato.
1: Allora io, giusto per la cronaca, io sono arrivato stamattina,
0: sì,
1: io ho trovato i messaggi piccoli
0: ok, sì,
1: ti faccio sentire, ok.

0: Ma non è che il problema ti ha bussato a casa. Buongiorno, sono il problema.
1: Ho capito.
0: Oggi sono i messaggi piccoli.
1: E io sono il primo che arriva la mattina e trovo le magagne.
0: Ma, Leo, ma come parla, ragazzi? Io me ne vado, ragazzi.
1: Ma come si dice?
0: Palesato, magagna. Cioè, no, si è presentato il problema. Ma tu te l'immagini che vede il dottore? Buongiorno, dottore. Stamattina mi si è presentato questo problema delle emorroidi. Veramente, non. Si è palesato proprio così. All'improvviso, cioè, mi ha sorpreso, mi ha spiazzato. Ma dai, ma basta, basta. Sei finto. Lui è finto così, come è finto con Lorenzo lì, che è tutto gentile, educato. Come è un animale, una bestia. Dopo faccio sentire un pezzettino del tuo messaggio.
1: Io c'ho anche i tuoi.
0: Vabbè, non c'è problema, falli sentire. Io lo sanno che sono così. Cioè, non è che cambio io. Va bene, buongiorno. Lui è bipolar. Oggi lo chiameremo da oggi bipolar.
1: Bipolare.
0: Ditra Fritz.
1: Chi è?
0: Ditra Fritz. Va bene, tra un po' arriva anche Scegherato col furgone nuovo.
1: Col furgone arriva.
0: Col furgone. Chiaramente è dentro il furgone lui, guida un altro. Se volete mandarci notizie da commentare, non lo fate, non lasciate stare. Oggi.

0: Allora, questa è la canzone più gettonata tra i muratori ottantenni, ragazzi. Si danno proprio la spinta, l'energia con questa.
1: Ma si lo passa una tira! Vai dentro, vai, vai! Giù, giù, giù, giù, giù. Ah, bello, vai!
0: Poi io non ho capito, ma perché a 80 anni uno deve aspettare la morte? Ma perché non capovolgiamo l'INPS? L'INPS non ha capito una mazza. L'INPS non capisce una mazza. Allora uno dovrebbe stare in pensione fino ai 40-50 anni, verso i 50-55 anche, iniziare a lavorare. Uno può dire: mi sono spezzato la schiena oggi. Sì, c'hai 80 anni, è giusto dirlo. Ma quando sento un 25enne: oggi mi sono spezzato la schiena, ma com'è possibile? C'hai 25 anni, c'hai. È giusto che uno si diverta fino a 55-60 anni. 55, dai, non esageriamo. Verso 55 inizia, diciamo, la carriera lavorativa, quindi 5 anni di apprendistato, 5 anni di piano piano, un part time fino a 60 anni. Da 60 fino alla morte uno deve lavorare, perché io vedo gli anziani. Rino Polloni non si è più ripreso. Rino Polloni, guarda la dimensione, non l'abbiamo più visto. Gira per le campagne qua col motorino, raccatta l'immondizia, dai passaggi, non sa più chi è, manco la moglie lo riconosce. Rino, torna da noi, Rino. Rino, mamma, è vero, quando uno va in pensione, ragazzi, non si sente più della società, no? Non si sente più un ingranaggio della società, si sente un super. Un espulso. C'è un termine bellissimo che adesso non mi viene in mente, però c'è un termine bellissimo. Vabbè, cadavolo, come comunichi te? Non comunica.

0: Cos'è meglio del Telegraph? Il Telegraph.
1: Telegraph.
0: Che cos'è il Telegraph?
1: Non lo so.
0: Forse un fax voleva dire.
1: Fax.
0: Vabbè, il fax è un mezzo di comunicazione, no?
1: Degli anni 80, Andrea.
0: Il miglior mezzo di comunicazione di sempre è il chupa chupa, ragazzi.
1: Cioè,
0: vabbè, se non sapete le cose, non. Andiamo leggermente in pubblicità, leggermente, proprio un'orecchia mettiamo.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
8: Un giorno

0: Andrea adesso li allarga, Andrea mi ha risposto.
1: Mamma, è fastidioso, ragazzi.
0: Ma come fastidioso?
1: Sveglia le persone per una cavolata.
0: Ma dai, è solo perché
1: erano piccoli
0: ma
1: messaggi.
0: Ma non si forte?
1: Dai, veramente.
0: Mamma mia.
1: Ma sei veramente fastidioso.
0: Ma io?
1: Sì.
0: Ma ruzza l'animo per i messaggi.
1: Ma io non ho detto niente, non mi sembra.
0: Meno male che
1: sei veramente, ecco, un esempio di di donna. Questa è la donna.
0: È
1: la donna pompa il marito come se non ci fosse un domani, poi il marito magari scende dalla macchina per disfare l'altro, per picchiarlo, per dichiarargli guerra, una guerra mondiale. Poi dopo un po' lei scende e fa: ma sei cretino, ma dai, ma solo perché t'ha tagliato la strada, ma neanche tanto. Poi ma come mi hai pompato a

Lo vedi? Lo vedi? Esempio di donna. Ma vi amiamo, vi amiamo anche per questo. Perché ogni tanto l'uomo si addormenta, il testosterone va giù, la donna te lo sveglia, capito? Dai, ma fai un po' l'uomo, dai! Allora ti lascio, ciao.

Ragazzi, Ugo, uno ha scritto stamattina un po' nervoso. Allora non è Ugo, ragazzi, è Magalli col ciclo. Quindi, state sereni, state sereni. Basta, basta, cosa aspetta?

0: Allora c'è una suonatrice di uno strumento tipo un pentolone, sembra il pentolone della paella, a Desenzano, dove c'è la statua di Xausa, il mio amico Walter Xausa, c'è una che suona uno strumento particolare. Stamattina ce l'ho visto la diretta, adesso chiamo il mio amico animale, e vediamo come mai c'è questa che suona lì. Forse è una sua amica, non so se ha organizzato la cosa lui, boh, vediamo, aspetta, sentiamo se risponde. Veramente, a quest'ora c'era una... è dalle 7 che suona.
1: Ma chi?
0: Sì, è una. Pronto? Ah, addirittura il video, ah,
2: chi? Dove sono?
0: Ho visto il video, infatti, di una che suona. Cosa fa la sangria? Quanto lo fa al piatto?
1: Ma cosa?
2: Dai, vieni a trovare, dove sei?
0: Ma sono in radio, cretino. E anche tu sei in radio adesso. Sei in radio.
2: Ragazzi, sono qui a pomiciare.
0: Ma che pomiciare? Stai, guarda, ma quella che suona quello strumento lì, la conosci o?
2: Aspetta che te la faccio conoscere, aspetta.
0: E passa. Ma
2: scusate, sei in radio, e vai allo studio più.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Io Andrea Catavolo.
3: Pazzesco.
0: Ciao. È troppo carina per conoscerla. Tu non la conosci questa ragazza.
3: Vero?
0: Verissimo, sì, verissimo.
3: È tutto un fake, ci siamo appena visti.
0: Immagino.
2: Diciamo che l'arte unisce, ragazzi.
0: Ma stai zitto. Prostituta. Senti, ma che strumento è quello, tesoro?
3: Questo è un handpan.
0: Handpan? Ho capito.
3: Esatto, direttamente dallo spazio.
0: Dallo spazio?
1: Mi piace.
0: Ma cos'è? È tutto di rame? Che materiale è?
3: È acciaio. Acciaio inox. Trattato, e poi ovviamente ha sulle sue note.
0: Facci sentire un pezzo, vai.
3: Accordato interamente a mano.
0: Accordato a mano, col martello o a mano a mano?
3: Martelli.
0: Vedi che martelli. Ne so a pacchi. Fai sentire due o tre note, vai, fai sentire.
2: Certo. Ti filmo.
0: Vai.
2: Aspetta che ci siamo. Vai.
0: Non ci provare che non c'è.
1: Sembra cinese.
0: Cioè, con le mani lo suona, cioè, incredibile.
2: Va bene così, ragazzi.
0: È bravissima, sei bravissima. Brava, complimenti. Brava e bella, andate dove c'è la statua di Xausa, a Desenzano, anche se siete a Brindisi. Prendete la macchina, andate lì, perché vabbè, lui è il maestro Miyagi, però lei è carina e sa suonare molto bene questo strumento.
2: C'ha gli occhi da giapponesina anche lei,
0: C'ha gli occhi, è vero, perché sono le 7 di mattina, cretino.
1: Certo.
2: Vabbè. Seguitela, ragazzi, seguitela su Instagram.
0: Come si chiama?
3: Elisa Mirana.
0: Elisa Mirana. Mirana.
1: Miranov.
0: Miranov. Miranov. Ma quindi origini russe? No.
3: No, del Madagascar.
0: Del Madagascar, come Freddie Mercury.
1: Ma non è del Madagascar, sì. Lui.
0: Come no?
1: È
0: del
1: Madagascar.
0: Zanzi, vabbè, uguale, insomma.
1: Ma che uguale?
0: Ma infatti dalla faccia sembrava. No, scherzo, è bellissimo. Ciao tesoro, un bacio.
2: Non mi innamorare.
0: No, ma che io sono già innamorato di te. Cioè, prostituta, stai zitto. Ciao amore, ciao. Salutiamo. È bello che ha messo il video lui, quindi io li vedevo, allora non vedevano me. Cioè, non... Vabbè, ma è un artista. Vabbè, comunque, ragazzi, se volete passate a Desenzano, c'è la statua grossa, quella di ferro con le due vele, e c'è lei che vende le castagne, quindi insomma sembrava il pentolone delle castagne. No, sto scherzando, è bravissimo. Quanto sei ignorante, Catavolo, sei veramente una bestia. Io sono l'anti-influencer, io sono, come si può dire, dobbiamo coniare un termine nuovo, non influencer ma disinfluencer. Faccio disinnamorare tutte le delle cose, capito? Come si dice? La tendenza al contrario, capito? Se vanno i pantaloni a zampa d'elefante, faccio i pantaloni stretti. Il contrario. Dobbiamo coniare il termine, però, eh. Così me lo metto su Instagram.

Spasciali tutti! Bugiardi! Bugiardi! Come posso vedervi in televisione?

0: è bello che quando va la canzone lui si abbassa il microfono.
1: No, no, è aperto, eh.
0: Ah, è aperto, si è sentito un po'.
1: Si è sentito.
0: Eh?
1: Non so se si è sentito.
2: Si è sentito? Si è sentito.
0: Quando parla con gli altri, con me si è sentito? Non si è sentito niente.
1: Dai, no.
0: È bipolare, ragazzi. Ma voi litigate sempre, tutti i giorni, ragazzi.
1: E se no non ci sarebbe
0: gusto. Ma parolacce, no? Proprio pesanti.
1: Però alla fine, cosa ti ho detto alla fine ieri?
0: Ma non mi interessa, non mi interessa. Che facciamo i buonisti adesso, dai. La no, gente piace se litighiamo,
1: aspetta.
0: Non
1: No, aspetta, voglio aspetta. No, chiudi il microfono.
0: No, aspetta. Cosa?
1: Là, vuoi aspetta, aspetta.
0: No, no, fallo sentire tutto. Fallo sentire
1: no,
0: tu.
1: No, no, sei un coglione, si sente.
0: Ma chi se ne frega, dai.
1: No, voglio sentire se c'è qualche altra roba.
3: Sai che sono impulsivo.
0: Ma allora, io non ho segreti. Io non ho
1: questo.
0: Vai.
3: Andrea, lo sai che sono impulsivo.
0: Niente,
3: però poi a bocce ferme tutto torna fermo, però prima di mandarti questo messaggio ho dovuto smettere di ridere. Perché ho ascoltato il messaggio fino alla fine.
0: È un coglione, vedi?
3: Coglione. Scusami, ma è più forte di me. Sai che ti voglio bene, dai.
0: Assorta. Va bene. Poi fa il prete, capito? Poi fa il prete. Prima mi insulta, poi fa il prete.
1: Ma sono momenti di
0: stai zitto. Allora, ragazzi, notizia importante. Ieri cosa ho fatto? Devo andare a fare un colloquio molto importante. Allora mi sono preparato, vestito, col caldo che faceva, mi sono messo pure la camicia, sono andato a fare sto colloquio. A un certo punto per strada vedo un cane sul ciglio della strada, si vedeva che era sofferente, no? Allora mi fermo, si fermano altre macchine, diamo da bere, chi c'ha il micro, sai, i scienziati c'ha il microchip, io c'ho un'app col telefono, levata, io ho detto levata. Abbiamo dato da bere, abbiamo messo all'ombra, così qua là, abbiamo chiamato il veterinario, quindi si è perso un po' di tempo e io ho perso il colloquio, no? Però chi se ne frega, cioè, se devi aiutare una persona, cioè, è importante, il cane per me è una persona, quindi io l'ho aiutato. E niente, mi aspettavo, beh, uno non si è presentato al colloquio, arrivederci e grazie, cioè. E invece stamattina, cioè questo è successo l'altro ieri, invece ieri mi hanno chiamato per il colloquio, cioè incredibile, cioè io non mi ero presentato senza avvertire. Quelli mi hanno richiamato di nuovo, ma può venire oggi? Ho spiegato una cosa, ma può venire oggi? Ho detto, vabbè, e sono andato ieri. Sono andato ieri, indovina chi mi ha fatto il colloquio?
1: Chi ti ha fatto il colloquio?
0: Il cane.
1: Ma chi? Ma com'è possibile?
0: Il cane mi ha fatto il colloquio.
1: Ma chi?
0: Cioè, sono rimasto sorpreso.
1: Scusa.
0: Scusate, non è la sceneggiatura per un film questa? Bellissima,
1: film,
0: voglio dire. Però chiaramente non ho accettato il posto di lavoro, perché ho detto, ieri stava morendo per strada questo, figurati se c'è soldi per pagarmi.
1: Cioè,
0: allora gli ho detto, sei un bastardo.
1: Ma
0: al cane e che fa? Si fa, che fai le promesse di Gibilterra?
1: Ma che Gibilterra?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Che promessa è?
0: Andiamo avanti.
1: Che promessa è?
0: Catavolo, potresti ripetere il contatto Instagram della ragazza che ha suonato in diretta prima? Grazie. Voi la volete seguire perché è gnocca? Solo perché è gnocca? Siete proprio dei maschi. Cioè, non me lo ricordo il nome io, sinceramente.
1: Manco io, onestamente.
0: Mi ricordo il Papan. Come si chiama? Il Papan. Adesso aspetta che Xausa me lo rimandaci il contatto di lei, che qua la gente è impazzita, la vogliono conoscere. Ok, allora aspetta che li preparo,
1: la preparo.
0: Allora sono tutti maniaci sessuali, però ti si alza l'Instagram, i cosi, i seguitori. Una volta, allora posso dire una cosa, tantissimi hanno un sacco di follower su Instagram, perché quando è andato di moda tantissimo, cosa facevano? Si potevano acquistare, tu acquistavi, che ne so, 100.000 follower, ma arrivavano dal Vietnam, dalla Corea del Sud, dalla Cina, gente che non avresti mai conosciuto, qualcuno sì, te lo giuro, uno si è presentato, mi fa, compra russa, io faccio, no, guarda, le rose non mi danno anche fastidio, compra russa, mi fa, compra, faccio, no, non la compro, stronzo, io ti seguo anche, io tuo follower, ma che stai dicendo? Mi ha fatto vedere, era il mio follower, cioè, nel mucchio c'era anche lui. No, comunque io non ho mai comprato nessun follower. Allora c'è un altro modo per comprare i follower, ci sono vari modi. Questo era quello più semplice, tu acquistavi un tot di follower e ci avevi un botto di follower, poi quando mettevi i post tre persone che ti guardavano,
1: esatto.
0: tua madre e tua zia,
1: esatto.
0: Invece ci sono altri modi per comprarli. Le donne, vabbè, le donne fai vedere una, cioè una scosciata, fai vedere, diciamoci la verità, ragazzi, cioè, siamo pieni di maniaci sessuali, noi due compresi. Però quando tu vedi una donna scosciata con, che si veste in un certo modo, fa vedere il prima e dopo la dieta, poi guarda, c'ho 50 anni che balla con la sequela, e tu un like non glielo metti, una seguita non gliela fai, e la segui fino al camposanto, la segui. Poi vabbè, è così, la donna è agevole. L'uomo, anche l'uomo può fare la stessa cosa, se è figo si mette lì, bam bim bam, e un po' aumentano i follower, no? Poi c'è un altro sistema, quello di fare delle cose fuori dal normale. Io ciò seguo per esempio 3-4 persone, uno ti assomiglia anche, è un incrocio tra te e Pietro Cuna, senza barba, che fa il karateka, te lo giuro, mi butta fuori. Io se non lo guardo almeno due volte al giorno non sto bene, ma è convinto, peserà 100 centinaio di chili, che sarà alto come te, pelato, senza barba, ma è uguale a te, c'è un le orecchie uguali, cioè, col kimono, salta di qua, salta di là, è fortissimo, ma non mi ricordo il nome, se no ve lo dicevo, vi butta fuori. Allora è arrivato Rino, mi ha detto: hai aperto il cancellino? Non lo so, adesso te lo vengo a aprire, mandiamo la pubblicità, vado ad aprire il cancellino al pensionato, e poi qua siamo, qua.
4: Andrea
5: da tavolo
4: show su Studio Più
6: Spot

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Andrea, scusami, non so se hai visto Achille, è arrivato saltando. Chiedimi perché, se no non viene la battuta.
1: Ah, scusa, non avevo capito.
0: Andrea, hai visto?
2: Ma si sente un battutista da un po', non so se hai notato.
0: Ma io ci
2: che
0: provo.
2: Fa le battute.
1: Ah, vai, sentiamo, vai, vai, vai.
0: Andrea, hai notato che Achille è arrivato saltando oggi?
1: Come mai?
0: È arrivato col cangù.
1: Ah, perché il furgone si chiede.
0: È il cangù, quello è della Sardegna, Andrea.
1: Quello della Sardegna.
0: Quello che avevamo ad Arbatax.
2: No, ma detta così, sembra che eravamo spacciatori ad Arbatax. Col cangù, andavamo in giro a dare la marijuana. Cioè, nel villaggio turistico c'era il cangù che serviva per gli spostamenti dell'attrezzatura. Dell'attrezzatura. Vabbè, sì. Vabbè, ha fatto la battuta, insomma, dai, è carina, no?
0: Dai, sì.
2: Vabbè, ma ridi, poraccio, dai, no? Hai notato che si sembra sempre più uomo, cioè non...
0: C'ha tutti i capelli.
2: Cioè, quando ha iniziato a fare la radio era Sandokat. Sandokat. Poi è diventato la Fletcher, si è trasformato, Nilla Pizzi, e adesso è un incrocio tra Nilla Pizzi e Sandokat. Sempre più uomo. Si vedono anche le orecchie adesso. Ah, ce le hai le orecchie?
3: No, perché
2: pensavo che non ci fosse, lo so.
3: No, scusa, sempre state.
2: Basta, c'è la canzone, basta.
3: Ti ho spiegato tu la cosa tecnica.
2: La canzone triste è più triste della sua spiegazione, quindi vince la canzone.

0: Comunque, ignoranti, il Telegraph è un quotidiano.
1: Ah, ok.
0: Dai, lascia stare.
2: No, padre, io so che Telegraph. No, scusi, è Telegraph.
0: Allora, quelli che malmettano nell'altro confessionale, quello dove c'è il water.

0: diverso, gli piace il vino. Vabbè ragazzi, immagino dentro un calice, c'era quella che faceva gli spogliarelli che si metteva nel calice, come si chiamava?
1: La compagna, dita.
0: Ma quale dita?
1: Dita Von Tirs.
0: Ma Von Tirs.
1: Ma c'è Von.
0: Olandese era.
2: E la compagna?
0: La compagna
2: di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
2: Lo so perché io lo ascolto.
0: Chi ascolti?
2: Marilyn Manson.
0: Pensate, tra lei e lui tu segui lui. Sei fantastico.
2: Marilyn Manson.
0: Mi sembra giusto. Tu non segui la compagna che si spoglia nei bicchieri giganti, no?
2: L'ho scoperto tramite lui perché c'è...
0: Ma che schifo!
2: No, perché compare in un suo video.
0: Non ho capito.
2: Lei compare in un suo video.
0: Chi lei?
2: La Von Birs.
1: Dita.
0: La dita, sì.
2: Compare in un video, sì, di Marilyn Manson.
0: Non ho capito.
2: E appunto lei all'interno di questo calice, questo flutto, no?
0: Flutto.
2: E lei che si muove all'interno col ghiaccio.
0: Io invece ho immaginato un prete dentro un... Come sia, un calice di vino, frate indovino.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Un frate indovino. Sì, ma è bella questa battuta. Attenzione, è arrivato il pensionato. Come stai, Rino?
3: Bene.
0: Senza cuffie, fregatene.
3: No, le ho dimenticate in macchina, siccome giro con lo scooter.
0: Devi parlare al microfono, però. Devi parlare al microfono. Adesso ti ruffa il microfono proprio. C'è della serie. Il microfono è mio, non è tuo. Come stai?
3: Bene, dai, ma d'estate col caldo che fa,
0: sì,
3: il traffico che c'è a Desenzano, giro con lo scooter.
0: Giri con
3: e
0: lo
3: allora
0: scooter.
3: Ho
0: è vero, poi lui c'ha un cestino proprio per il cane, che è la busta del Despar. La busta gialla, quella rigida del Despar, dentro ci mette il cane. Cioè, veramente.
3: Sì, perché mi è scivolata giù, è un po' anziana anche lei.
0: Ah, ok, perché prima neanche la busta.
3: No, niente.
0: Niente, stava.
3: No, ma la busta sempre, anche quando sono andato a fare le ferrate.
0: Sì.
3: No? Sono andato a fare le ferrate.
0: Sì. Che sono le ferrate?
3: Le ferrate sono delle vie in mezzo ai canyon che scende il fiume,
0: sì,
3: con tutti i ganci e il cavo d'acciaio,
0: sì,
3: ti,
0: sì,
3: danno l'imbragatura e tu fai tutto il percorso.
0: Ah, ecco perché è venuto giù la montagna. Vabbè, pesarino, sembra un fuscello, ma fai un centino?
3: No, ma dai.
0: Ah no?
3: Magrissimo, guarda.
0: È magro, si è fatto la maglietta.
1: No, solo
3: sono andato alla pizza di Orgoglio Bresciano.
0: RP, sarebbe il tuo simbolo, RP,
3: sì.
0: Rino Polloni. Pensavo rimbambiti per sempre. Rimbambiti, pensionati.
3: Grazie per aver detto che sono in paradiso, che vado in paradiso, ho sentito prima.
0: Andrai in paradiso sicuramente tu, perché sei una persona buona che aiuta le persone, anche quelle che non vogliono essere aiutate. Lasciami stare. No, signora, mi è caduta. Mi sono sdraiata. C'è la sabbia, c'è il mare, siamo al mare. Lui tira via la gente dalla sabbia. Cioè, è incredibile. Mi lasci le caviglie. È incredibile. Signora, c'è troppo sole, si brucia. Ho messo la crema.
3: Ma la gente a piedi, nessuno si ferma, ci sono anzi anche anziani.
0: Sì, però fa impressione con questa poi RP, fa impressione, sempre un capito? Un funzionario, capito? Uno che sta magari fermo o va a piedi, cammina tranquillamente, vuole farsi una passeggiata. Lui si accosta e gli fa: serve qualcosa? È chiaro che quello si spaventa, dice: "No, tutto a posto."
3: Drogato. Non
0: ho capito.
3: Ti ho raccontato quella di Rocco Siffredi che è andato in paradiso?
0: No, non me l'hai raccontata.
3: Ecco, Rocco va su.
0: E San Pietro? Va via, vai. Vai giù col corrimano. Segui il corrimano.
3: San Pietro lo fa entrare, no? A un certo punto gli fa vedere il paradiso e a San Pietro gli cadono le chiavi. E Rocco.
0: Tac!
3: No, vai giù all'inferno. Giù all'inferno. E dopo un po' in paradiso fa freddo. Di solito veniva sul caldo
0: dall'inferno.
3: E invece fa freddo, no?
0: Fa freddo.
3: Allora San Pietro va giù dal diavolo e dice: "Oh, ma cosa succede qua che c'è tutto spento?" Fa: "Eh sì, abbassati tu a raccogliere la legna."
0: Barzelletta da pensionato, ma è bella, dai. Potremmo fare l'angolo del pensionato.
3: Non è male.
0: Senti, ce n'è un'altra. Attenzione. Allora, però posso dirti una cosa, ti faccio una. Sai che io sono così, no? Ti faccio le critiche. Noi ci conosciamo, siamo amici.
3: Costruttive.
0: Tu quando fai video, perché sei bravo, perché aiuti le persone.
3: Mi chiamano tutti mi
0: non
3: chiamano.
0: Sai come uomo che se ne frega, cioè lui se vede uno per strada ansimante manco si ferma, cioè,
4: non è vero,
0: gli passa sopra tu. Il cane cos'era lui, un dosso, cioè veramente è veramente cattivo.
4: Ma non è vero,
0: tu sei buono, aiuti le persone, però nei video sì, fai il difensore, però nel video sei troppo serio,
3: è
0: a
3: vero,
0: parte che
3: ragione,
0: gli occhiali
3: ragione,
0: oh, posso dirti una cosa, sì, gli occhiali sono troppo alti, cioè si vede che si sono un po' stortati e praticamente ce l'hai a mezza fronte la parte sopra, cioè non è, si vede la parte sotto dell'occhio, cioè non è, gli occhiali da sole, quando metti gli occhiali è vero, me l'hanno fatto notare, me l'hanno fatto, allora però sei troppo serio, cioè sono qua la strada è venuta giù così quella, la gente dopo un po' gira e si tocca i maroni, capito, cioè, tu devi essere ridanciano, simpatico, capito, perché si possono dire anche cose in modo in modo simpatico, lo so che l'argomento magari non è, però in modo simpatico, cioè loro sono due scemi, ma se io lo dicessi, se io lo dicessi da serio, ragazzi, purtroppo con me ci sono due cretini, cioè due poracci, non arrivano a 100, è chiaro che ha una presa diversa, invece c'ho due coglioni a fianco, vedi che fa presa. Vabbè. Allora
3: io vado a bere il caffè con gli operai, come sempre la mia abitudine, la mattina bevo il caffè con gli operai dell'ospedale,
0: che gli operai con cui hai condiviso anni. Senti, sei uscito un po', allora facciamo i seri per un attimo, allora andare in pensione è, anche mio padre ne ha sofferto tantissimo, perché uno che è attaccato al lavoro, che è appassionato al lavoro, perché molti non vedono andare in pensione perché hanno due maroni così, perché il lavoro non gli piace, non gli è mai piaciuto, l'hanno fatto perché? Perché la moglie, dai, deve andare a lavorare, a Ferragosto deve andare in vacanza, ma io vai, ok, non è colpa della moglie, sto scherzando, però molti hanno fatto, la maggior parte delle persone purtroppo fa dei lavori che non gli piacciono, però li fanno perché hanno trovato quello, no? Non siamo tutti fortunati. Tu invece, anche mio padre era innamoratissimo del suo lavoro, ha fatto il costruttore per anni, quindi lui andava nei cantieri, piaceva il rapporto con gli operai, insomma era un cazzaro, era simpaticissimo, quindi quando ha smesso di lavorare è andato in depressione totale, completamente invecchiato, in 5 anni è diventato anziano.
3: Vero, ti viene addosso tutti questi pensieri, no? Del tipo, hai vissuto di più di quello che ti resta da vivere, no?
0: Fammi capire questa cosa.
3: Infatti, io dico sempre ai giovani: bisogna viaggiare finché si gioca. Sai che io ho viaggiato tantissimo e non me ne pento. Ho fatto un anno sabbatico di non lavorare sempre in Africa.
0: Ok, ok.
3: Ecco, dopo non le fai più quelle cose lì.
0: Da pensionato non ti viene?
3: No, non le fai più, non hai più lo spirito, poi c'hai i figli, se hai genitori anziani. Allora bisogna viaggiare finché si è giovani.
0: Ma cosa ti manca di più?
3: Cosa mi manca di più? Bella domanda. Io sono sempre operativo, sono sempre attivo.
0: Però del tuo lavoro, cioè cos'è che ti manca? Cioè la mattina ti
3: essere
0: svegli...
3: in mezzo alla gente in ospedale, sai, ti incrociano tutti, ti chiedono
0: Ti senti importante?
3: Ma no,
0: nel tuo lavoro ti sentivi...
3: fai del bene alle persone, perché spesso io con tanti anziani che trovo lì all'entrata in ospedale, l'ultima mi ha fermato perché gli pioveva dentro in casa, ecco, l'ho trovata in corridoio e sono andato a casa sua, una casa del comune che
0: come si rimorchia
3: dentro.
0: Ragazzi, anche da pensionati si può rimorchiare, ragazzi, tu vai in ospedale, se ci sono delle anziane magari ha bisogno di qualcosa, mi piove in casa, vengo a dare un'occhiata. Ugo, ma lei è del mestiere, se io ho fatto tetti per una vita,
3: avevo carta e penna, Ugo, sono andato su in medicina, entro in una stanza, c'è lì un anziano ricoverato, gli dico: scusi, quanto è alto lei? 1,82, dottore. No, non sono dottore, gli ho detto, sono il falegname.
0: Questa è cattiva. Ma questa è brutta. Allora, per uscire fuori, diciamo, da questa depressione, non è facile, del post lavoro, un consiglio.
3: Bisogna trovarsi sicuramente qualcosa a fare. Le donne dovrebbero andare in pensione a 50 anni. Via.
0: Che paraculo, questo è un paraculo.
3: No, ma
0: questo è un paraculo. Sulla carta iniziale c'è scritto: segni particolari, paraculo.
3: Io devo far fare una proposta di legge. La pensione va da 0 fino a 30 anni, perché i giovani devono studiare a spese dello Stato e viaggiare.
0: Bravo.
3: E poi da 30 in poi lavorare.
0: Io ho detto 50 prima, giovane. Ho detto 50, dai 50 in su, perché da 30? Facciamo una legge seria. No,
3: ma si trova sempre sempre da fare, al di là di stendere la mattina che mia moglie appena sveglia mi dice hai steso, no?
0: Una volta c'era ti amo, adesso hai steso, cioè prima c'era è teso, adesso è hai steso. Lui ogni tanto non capisce bene, sì è teso, hai steso. Questa te la puoi giocare,
3: sì.
0: Dai, segnatela, è bella.
3: Sono andato giù a aprire gli animali, gli dice
0: Rino, stendi
3: per favore.
0: Per favore, vabbè, c'è anche il per favore. Cioè, perché, capite, in questa fase, ma tra un anno o due, stendi, basta. Va bene, allora, quindi diciamo che un anziano a cui io ero molto legato, Antonio, che è poi venuto a mancare, mi ha dato un suggerimento che io ho preso perché gli anziani vanno ascoltati. Mi faccio serio per un attimo. Lui era un maestro di golf e di tennis, ma di quelli, perché uno immagina il golfista, quello che se la tira, quello acculturato, invece no, era il maestro di tennis di Adriano Celentano, faceva parte del clan di Adriano Celentano e insegnava anche golf, aveva un campo pratica golf a Linate, vicino all'aeroporto. E io abitavo a Milano, tutte le domeniche le passavo con lui, con la sua famiglia, andavo lì e lui mi ha insegnato a giocare a golf, che poi non ci ho più giocato, ma lui mi continuava a dire impara a giocare a golf perché ti servirà quando sarai anziano. E da questo suo suggerimento ho capito che né quando sei giovane, quando lavori, devi dedicare parte della tua giornata a un hobby che farai quando sarai anziano. Quindi questo è stato un insegnamento per me incredibile. Non giocherò mai a golf, però no, però faccio tante cose che sicuramente quando non lavorerò più qui in radio continuerò a fare, saranno delle passioni incredibili e quindi non mi sentirò più perso. E diciamo che è una brutta cosa questa, non lo diciamo scherzando, ma è veramente una brutta cosa. Il post lavoro è un periodo bruttissimo per tanti e quindi è l'unico consiglio che mi sento di dire, perché io sono un coglione, ma l'unico consiglio che mi sento di dire è createvi un hobby durante la vita, più di un hobby durante il vostro percorso lavorativo, perché dopo quando finisce il lavoro avete perlomeno un paracadute di salvataggio.
3: Che ho fatto in amministrazione in Europa, così mi piace, no? Hanno abolito la figura del difensore civico e aiuto le persone anche.
0: Lui va in giro, però ti manca il saio, perché con la polo bianca, con lo stemma RP, allora io l'ho costretto, perché lui sembra uno che vuole stare sempre al centro dell'attenzione, ma è colpa mia, ragazzi, io l'ho costretto a fare questo simbolo qua, RP, per fare un partito, il partito della pagnotta. No. Voleva mettere la M lui, non... a parte gli scherzi, questo simbolo, perché l'ho costretto? Perché il prossimo anno ci saranno le elezioni, io lo voglio spingere, perché scusate, dobbiamo scegliere i sindaci in base a quelli che sono sulla lista. Allora gli ho detto ficcate anche te nella lista, scegliamo per una volta uno che sarà anche, come dite voi, al centro dell'attenzione, però poi si prodiga per il prossimo, per chi ha veramente bisogno. Lui c'è sempre per tutti, veramente. Allora perché siamo così coglioni? Scusate se la parola coglione oggi è inflazionata, però perché siamo così stupidini da votare persone che non hanno fatto ancora niente, però li votiamo sulla fiducia, cioè farà, vi prometto, dobbiamo iniziare a aprire gli occhi e a votare non solo Rino, ma tutte le persone che hanno dimostrato prima di prendere i voti, prima di prendere una carica, che hanno fatto qualcosa per noi, altrimenti siamo veramente, è inutile che poi diciamo aveva promesso, è una sei stupido, perché ormai sono 60 anni che voti, quindi voglio dire dai.
3: Scusa, volevo salutare i ragazzi, sì, di Orgoglio Bresciano, e ho perso a Braccio di Ferro con Roccia.
0: Ma lui con tutte e due le mani, però a un certo punto l'ha preso a testate, l'ha preso,
3: è proprio forte,
0: certo, lo salutiamo, che fa una ricotta di capra che è buonissima,
3: veramente.
0: Io
3: sono andato con i bambini quando
0: ho finito i soldi, ragazzi, mangio solo ricotte di capra, yogurt e capra.
3: Un allevamento di capre, no?
0: Sì.
3: E sono andato con i bambini quando erano piccoli,
0: sì,
3: e i bambini prendevano in mano i caprettini e gli davano il biberon con latte, bellissimo.
0: Bello.
3: I bambini in mezzo agli animali.
0: C'è anche l'asinello, l'hai visto l'asinello?
3: Sì,
0: non ti avvicinare però, è maschio. Cioè se vai lì da solo sì, ma se vai con la moglie no, non fai figuracce, cioè non è brutta sta cosa, però è vero che quando vai con la fidanzata magari non andate mai dove c'è, allo zoo sì, ma la scimmia, che ne so, i mille piedi, animali così piccolini, non, il castoro, ma se vai nella, se vai a vedere il gorilla, voglio dire, cioè non guarda l'asino, amore, l'ho visto l'asino, hai visto che faccia, c'ha una faccia, guarda che orecchie enormi.
4: Andrea
5: Tavolo
4: Show su Studio Più.
0: Modarino. Adesso si può dire, non siamo in fase di, non siamo ancora in fase di, però quando andate a votare De Senzano, io lo sto spingendo, votate Rino a prescindere dalla lista, dal partito, fregatevene, fregatevene, fregatene.

0: ragazzi, notizie che non vorrei mai dare, però. In Sicilia, testata un paziente per sedarlo. Cioè, era finito l'anestetico, come si chiama? Come si chiama quello per addormentarti? L'anestetico?
1: Sì,
0: sai che ti fanno la puntura, no?
1: Sì.
0: No, la puntura no! Achille all'ospedale, no, la puntura no! No, l'ago no! I buchi! Segui il bersaglio. Oh, testata un paziente per sedarlo, indagato un infermiere a Cefalù. Allora, cosa è successo a Cefalù? Leggo, secondo quanto ricostruito, sembra una barzelletta ma è la verità, secondo quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe preferito i metodi violenti per fare svenire il degente anziché la classica sedazione con i farmaci. Adesso si stanno interrogando se l'uomo ha chiesto all'infermiere mi sedi a capocciate oppure se lui ha preferito, lui ha deciso lui di suo libero arbitrio di dare una testata al paziente per addormentarlo. E da qui nasce il famoso termine clinicamente testato.
2: Ma chi? Cioè,
0: nasce qua Marco Margutti, lo salutiamo, la battuta di Marco Margutti. Clinicamente testato nasce da questi avvenimenti, no? Capito? E beh, certo, non io ho paura della montura, vorrei essere sedato, ma ho paura tanto della montura. Pam! Testata, è svenuto, l'hanno operato, si è risvegliato, mi fa un male la testa. È la sedazione,
3: cavolo.
4: Show su Studio Più.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivere canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: più news.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
2: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 cm oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivo, Sì, prima dubitavi, ora non dubiti più.
2: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti. Non sorprende più Sara Curtis, col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
1: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas al-Ahya sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
4: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: chiama Roberto da Pesaro, vorrei ascoltare Tien e vattela a pescare, te la guardi e te la c'è, te la suoni, questo è un programma di richiesta. Vai,
1: lo blocco, basta.
2: Fa richiede le canzoni,
1: come se fossero più importanti di quello che diciamo noi.
2: Ma vai a ascoltare la musica, va.
1: Non me la sono presa.
0: Andrea, i tuoi consigli sano di vita vissuta, grazie, un salutone acerrimo, a un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi, acerrimo, sai cosa vuol dire acerrimo?
3: Acerrimo, un saluto.
0: Lascia stare, dai.
3: Vado intuizione,
0: dai.
3: Acerrimo.
0: Acerrimo
3: nemico.
0: Vai a cercare, che manco tu lo sai, cretino.
3: Acerrimo nemico.
0: Ti guardava, vai a cercare.
3: No, scusami, acerrimo nemico.
0: Acerrimo nemico.
3: Sei un nemico di quelli, cioè... dove c'è molto attaccamento, molto conoscenza.
0: Senti l'altro che chiede. Allora, quindi attaccato molto forte, molto
3: sì,
0: forte.
3: Non mi ricordo, è un
0: saluto acerrimo.
3: Acerrimo molto sentito.
0: Molto sentito. Sentiamo la spiegazione.
4: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
0: Sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44. Prostata 1,50
4: euro. Ma cos'è?
0: Andiamo avanti, è la mia tariffa. Allora, che a tavolo tu sei mai uscito con una brutta. Allora, sì. Posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra. Cioè, è successo anche a me. Ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono: ma tu sei così? Sono così, io sono così. Sono così. Quindi io, se si presenta, io faccio battute anche se uno ci offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto: se era vestita poco, gli ho detto: no, ti sei vestita poco, non era bellissima, e mi sono messa solo due gocce di Chanel, e io gli ho detto: era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere, è partito il bottone che teneva. È da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta lava sempre. Ma gliel'ho fatta la battuta, però ricordo che gliel'ho fatta. Era meglio due gocce di acqua santa. Mamma. Sei un animale, catavolo. Lo so, ma scusate, ma Achille è uno, scusate. Ma sempre io. Sono due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero.
4: Il remix?
0: Sì, il remix. È Gesù Temu. Gesù Temu.
3: No,
0: aspetta, c'è un fan. Sta buono. Pronto?
5: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno, è il mio dottore? No.
5: Achille, vado via in cul.
0: Ma sì, si capisce che
4: non è della lingua.
0: Di dove sei? Pronto? È andato.
4: Non era di Milano,
0: non
4: sicuro.
0: Bellissimo però questo, cioè non... vada via il kill. Bellissimo ragazzi, non... Fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno, mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che... Mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora... no, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è il programma di auguri! Pronto? Buongiorno!
6: Sono Tony.
0: Dimmi Tony Manero.
4: Ma chi?
6: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
0: E capirai, e chi l'ha vista?
6: Ah, che gliel'hanno trovato nel retto.
0: Non ho capito.
6: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
0: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
4: A lui.
0: In vacanza!
4: Sì.
0: E perché hai mangiato le anguille? Basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
3: C'è di fiume e c'è anche di lago,
0: sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, volevi dire.
3: Volevi
0: dire
3: c'è di mare, scusami, è mica la murena, che io conosco.
4: No, ragazzi, fermi tutti.
0: Sentiamo il pescatore.
4: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella

0: canta credo da sola.
1: Ma no! C'è il jingle, ho messo il jingle.
2: Andrea.
1: Che casino!
3: Su Studio Più.
1: Get away! Con Goofo Files.
0: Chi sono?
2: Andrea.
0: Chi sono?
1: E per finire c'è Studio Più. David Guetta. Allora, non dite che ho messo poca musica, eh? Ne ho messa tantissima, ok? Pubblicità.
2: Andrea.
4: Da tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Fisher, featuring Florence Arman. What a life.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno.

Asia. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Andrea!

0: La canzone triste è offerta da Bar Pasticceria Brioche Venute Male con la crema nel fazzoletto.
1: Ma che padre!
0: Via Trani, Trani 12.
1: Ma cosa?
0: A Trani.
1: Beh, certo.

0: sbagliato.
1: Cioè?
0: È stata offerta da Bianca Lapide di Agenzia Funebri Felice De Vita.
1: Ma tu lo sai bene! Mamma mia! Bianca Lapide! Dopo dello spaghetto hanno morso le zanzare, che ti gratti?
2: Ma
1: o è rabbia, è la rabbia!
2: No, è lì così, ma non ci siamo.
1: Allora, qualcuno ha detto, ma voi non state bene. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno!
1: Chi è?
3: Sono padre Alfio!
4: Alfio?
1: Padre Alfio!
3: Padre Alfio, sì, Andrea! Volevo dire, potevo passare in radio per due cose, anzi tre. Una, volevo dare estrema unzione a Ugo.
1: Sì.
3: Intanto vedo che sta boccheggiando come un pesce rosso senza l'acqua nella palla. E poi l'altra cosa, perché volevo stringere la mano ad Achille, ma con la morsa gliela voglio stringere.
4: Con la morsa.
1: Con la morsa.
3: E poi volevo chiedere a Andrea se mi accompagnavi una sera magari a Riccione, che devo trovare la perpetua nuova, che l'altra mi è andata in pensione.
1: Va bene, vengo anch'io, mona.
3: Grazie tante.
1: Ciao. Ma la gente non sa bene,
2: ha fatto un monologo, pensavo che mi chiedesse di stringere la mano quella morta. Avevo capito quella morta,
1: la morsa. Allora sai perché ha capito morta? Perché lui, come tutti da ragazzini, lui vabbè ancora insiste, non so se tu l'hai fatto, io lo facevo, gli davo due o tre martellate alla mano con un martello di gomma, così perdevi un po' la sensibilità e pensavi che vabbè, queste cose abbiamo fatto, donne, non vi rendete conto? E voi volete sposare noi? Cioè, o uno che si prende a martellate la mano e perde la sensibilità, ma secondo te, cioè, può essere serio? Cioè, può non tradirti mai? Non... Vabbè, siete proprio intelligenti, ma poco pescapaci lì, come
4: pescapaci?
1: Pescapaci, non... Cadavolo, fa caldo, ma si riesce a fare l'amore? Allora, devo dire una cosa, che con questo caldo fai più posizioni col caldo che col Kama Sutra. A letto, veramente, muovi molto di più che con due svedesi, cioè non, con una thailandese, cioè non, che le thailandesi, ragazzi, sono agili, cioè non, pim pam pam pim pam, cioè tutto l'ho vista aggrappata al soffitto, ma sei posseduta, se non scendi giù. Pronto,
0: puoi fare l'amore chiamando non solo clima.
2: Comunque Andre, parlando di esperienze, parlando, sì, di
1: attenzione,
2: donne,
1: attenzione. Vai, fancazzista, vai.
2: No, parlo di esperienze, parlando, sì, di donne, sì.
1: Parli di donne come i politici di, non riesco a dire politico, non riesco a dirlo politico, incredibile, devo fermarmi. Tu parli di donne esattamente come i politici parlano di onestà. Hai la stessa presa.
2: No, io posso parlare di donne, sì? O comunque che possano essere o una donna da abbagliare o per un discorso
1: da abbagliare.
2: Devi abbagliare, no?
1: Abbagliare.
2: Io cosa ho detto?
1: Abbagliare. Abbagliare. Che fai? Abbaglia alle donne. Ecco perché non te la danno. Gli abbagli. Cioè.
2: No, comunque. Però, sì. Allora, se vuoi conquistare una donna, per esempio, o magari vuoi conquistare un lui, o comunque amici o amiche, qualsiasi, sì, cosa, c'è un'esperienza che si può vivere, sai dove? Qua, sul lago di Garda. Sul lago di Garda sono quelle esperienze. Il lago è bello, no? Perché comunque io parlo da ragazzo che abita nella pianura padana.
1: Sì,
2: ok.
1: Sì. Abito nella pianura. Hai una marchetta per caso?
4: Sì, sì, sì.
2: Una ricerca. Cioè, una marchetta.
1: Sentiamo la marchetta.
2: Allora,
1: dove va a parare? Sentiamo.
2: Sì, sì. Io, per esempio, sono nella pianura e ho la fortuna di abitare poco distante dal lago di Garda.
1: Sì.
2: E
1: sì,
2: questa cosa mi può aiutare a prendermi dei momenti di relax, di staccare, di godere dei momenti anche magici, perché comunque dalla pianura passi al lago e c'è un cambiamento di panorama. Però è vero anche che coloro che
1: puoi stringere, mi stanno vedendo le rughe sulla schiena.
2: Coloro che abitano sul lago.
1: Ma ragazzi, è pesante, proprio.
2: Coloro
1: pronto!
2: Che
1: pronto!
0: Aspetta. Corto, Lake Experience.
1: Lake Experience, cosa ha detto?
4: Ha cercato Garda Blu.
1: Blu Garda Experience.
4: Per Rico, questo Achille voleva ricordare.
1: Ah, ok. Posso dire una cosa, sì, ragazzi? L'unica cosa bella di oggi è questa: l'amore è quella cosa che inizia per A e poi more.
2: Però poi invece dicevo
1: cavolo,
2: coloro che
1: me le scrive Malgioglio, Malgioglio mi scrive queste cose. Aspetta, pronto
5: Andrea. Ascolta me, c'è Achille che l'ho visto a, ad una festa e mi ha detto che fa l'amore tutti i fine settimana.
1: Ah, non lo sapevo io, allora ci inganna.
5: Sì, aspetta, però il problema è che lunedì gli brucia il culo.
4: No! Ma sembrava così tranquillo,
1: sembrava tranquillo, educato.
4: Scusa,
1: ma dai, scusa. Ho sentito l'odore, pensa. Cioè, non è talmente realistica la cosa che. No, ragazzi, non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo bravi ragazzi, dai. Di faccia, poi di corpo no, però di faccia sì, mi raccomando. Mamma.
2: Comunque, prima...
1: dimmi, sparato in faccia. Dimmi.
2: No, stavo parlando dell'esperienza che si può vivere qua sul lago di Garda.
1: Allora, ieri abbiamo lanciato questa cosa che sabato noi saremo sulla barca, puoi venire anche te se vuoi venire, se hai voglia di venire, ti facciamo venire.
2: Ok, grazie.
1: Okay. Allora, dalle 6 fino alle 9 faremo questa esperienza in barca. Io, Ugo e Achille e basta. Non, basta. E il coso, il capitano e il cuoco. Basta. Noi siamo 5 persone. Allora, ieri abbiamo lanciato questa cosa e sono rimasti pochissimi posti. Allora, l'esperienza meravigliosa che facciamo col catamarano, bello, un catamarano da 34 posti, quindi senza vela. Ragazzi, quindi è piatto, per chi soffre il mare è una figata perché non barcolla, e non molla, quindi se volete fare un'esperienza con noi faremo la diretta radio, la prima diretta radio, ho detto una cavolata, ne abbiamo fatte in passato anche in Sardegna, vabbè, comunque la prima diretta da un catamarano senza vela, possiamo dirlo?
6: Sì, sì, sì.
1: Da un catamarano senza vela, la prima diretta dal lago di Garda, quindi faremo tutti i porti in 3 ore, sempre impennati saremo. Faremo la diretta, il ciccione farà la diretta, poi lo metteremo al centro così la barca si piazza bene, non si muove più. Ci sarà anche un tecnico che
4: Paromix viene.
1: Paromix con i cavi nuovi. Quindi no, grazie che mi hai cambiato i cavi. Quindi sabato dalle 6 alle 9 giro in barca con aperitivo. Si beve, si mangia, guardiamo il sole che cala, figata, foto, bom, la tirate un po' su Instagram, bomba. Allora, posso venire anche single? Certo che sì, ci mancherebbe. Quelli sposati no, ragazzi, facce tristi non le vogliamo.
4: Dai.
1: Poi vedi la moglie che si mette lì e fa 18.000 selfie e il marito triste che è lì che guarda Snai, gioca le scommesse del calcio. Non è bella questa cosa. Può venire chiunque, anche senza pinne. Uomini e donne senza pinne. Allora, l'appuntamento è per sabato, il porto è di Dusano, però chiamate Ugo per avere maggiori informazioni e dettagli. I primi 10 che chiamano, chiudiamo la faccenda e arrivederci e grazie. Vai!
4: 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp, dopo vi richiamo io. 389 83 34 825.
1: Chiamate perché è una cosa promozionale, quindi costa veramente poco. Due peli di barba. Cioè non, e poi c'è gente simpatica a bordo, voglio dire. Dai, non fare così.
7: Studio più.
1: Dai. Si può pescare, ma che pescare? Che mi da pesca? Venite. Ma dai, una cosa romantica, figa. Cioè, la diretta radio, cagare la pesca. Io porto la lenza. Aspetta che c'è il tuo gemello bello, pronto?
8: Ma l'ho sentito o non lo sentite?
1: L'odore di degrado, sì, lo sento.
4: Di degrado.
8: Il profumino di degrado.
1: Sì, lo sento, peloso. Senti, se ti fai la ceretta puoi venire anche te in barca.
8: Allora, ho provato le gambe. Tappato il lavandino.
1: Che schifo! Oh, no. Che schifo! Ti ho immaginato per un attimo col piede sul lavandino che ti fai la gamba come le donne. Mamma, che brutta sensazione! Cioè, i brividi sulla schiena! Mamma.
8: Oggi siamo in forma.
1: Oh, mandiamo sto pezzo di canzone e poi ti chiamo. Cioè, rimani qua.

0: canzone è molto bella, ragazzi. Mi dispiace che queste sono le canzoni, quelle da Madonna di Campiglio, da bar, capito? Da sì, che sci mezzo ubriaco, ti senti Gustav Tini perché vai accanto. Mamma mia, come vado? Vado. Poi ti rendi conto che sei fermo, sei seduto al bar, capito? Guarda come fate, parli anche così, parli con gli amici. Allora, ho letto una frase, ragazzi, che diceva: la vera ricchezza, ogni tanto si dà delle perle di cultura, altrimenti non. La vera ricchezza non è avere soldi, ma avere salute mentale. Quindi sono povero due volte io. Cioè, è incredibile! Cioè, è incredibile! Sono povero due volte! Non l'hai capita?
1: Sì,
0: è bella! No,
1: è bella!
0: Ma al cioglio non piacciono le tue battute. Va bene. Allora, è arrivato il momento, mentre io parlavo, quello era in difficoltà. Prima ho messo sei canzoni, sei jingle in un attimo di secondo. Lui per mettere un jingle di Route 66 era così, era impanicato.
2: No, sai perché, Andrea? Perché non ha la stessa sensibilità, cioè si muove, vibra troppo.
0: Ma
2: qua.
0: Dimmelo, a me lo faccio io. Sì, ma vedere uno dall'altra parte del vetro che sta così terrorizzato con gli occhi del terrore, poi fa finta di ridere, ma no, è bruttissimo, cioè non, fa impressione, fai più impressione di Pietro Cuna che si depila la gamba. Ma. Pietro!
3: Uè,
0: sei rimasto?
3: Certo, ero nella roulotte a sentire la canzoncina quella.
0: Nella roulotte? Ma ti ha mandato fuori di casa Elena per caso?
3: Ah, non l'hai saputo?
0: Ah, no, vabbè, era ora, voglio
3: siamo
0: dire.
3: Io,
0: cioè.
3: Siamo io e il cane.
0: Tu e il cane, che bello. Manco i figli, proprio, cioè. Solo con un cane. Vabbè, dai. Senti, come stai? Ma sembra Malaga sei? Perché ogni tanto gira lui.
3: Dovevo essere a Bergamo, ma c'è stato un po' di casino in aeroporto.
0: Sì, mi ha mandato un messaggio dopo 5 ore che aspettava. Cioè, a un certo punto nel messaggio si sente un prete che gli passa vicino e che gli fa: e che diamine, però, cioè, tutti li hai fatti scendere. Cioè, non è... sì, c'ho i santi caduti dietro che mi seguono col trolle.
3: Domenica anche i re magi sono caduti.
0: Lo so. Ha detto un po' di cose, insomma, che non si possono ripetere. Dimmi, loco, allora. Allora ti devo ringraziare perché abbiamo assicurato il furgone della Spizzi Carlo con la Route 66 e mi hai fatto un prezzo veramente da amico. Grazie, ti voglio bene, lo sai che ti voglio
3: diciamo
0: bene.
3: Diciamo che è stata una settimana difficile tra amici e soprattutto tra la promo che abbiamo fatto dei buoni benzina, ci hanno massacrato.
0: Posso dire che non hai guadagnato una mazza questa settimana. bravo, stai diventando come Rino Polloni, bravo, così ti voglio così, bravo. Senti, mentalmente esposto, allora parliamo di cose serie. Allora parliamo di Route 66. Che cos'è Route 66? Lo possiamo spiegare al tuo gemello brutto, il gemello di Temu, vai.
2: No. Allora, Route 66 è un'agenzia di brokeraggio assicurativo,
0: sì,
2: dove Pietro ha le 18 migliori compagnie assicurative,
0: sì,
2: con le quali.
0: Ma non è che ce li ha, si appoggia. Che c'ha? Se ci avesse 18 compagnie, secondo te parlava con noi ancora? Cioè,
3: Ugo quando deve appoggiare è un disastro.
0: Ma no, appoggiare quello è terrore come te, se non parla così come noi.
2: Alle 18, cioè ti appoggia alle 18 migliori compagnie,
0: sì.
2: E quindi voi potete.
0: No, non dire appoggia, perché mi viene in mente lui che appoggia il piede sul lavandino per depilarsi la gamba. Cioè non. Un altro termine, per favore.
2: Allora, Pietro si avvale di queste 18 compagnie, con le quali potete fare, loro fanno dei termini di paragone con la vostra vecchia assicurazione,
0: sì.
2: E quindi ci potete quasi sicuramente, quasi sempre andare a risparmiare.
0: Non ho capito il quasi.
2: No, perché ora ci arriviamo.
0: Ne metti tre in un secondo.
2: No, ci arrivo. Perché quando voi poi gli manderete un messaggio dove darò il numero tra un poco,
0: sì,
2: e poi loro vi ricontattano, sono molto onesti. Sono onestissimi, perché se state bene con l'assicurazione.
0: Allora, la faccia di Pietro non è da uno onesto, però.
2: Dai! Se state bene con la vecchia assicurazione, ve lo dicono loro.
3: Ho giro di una cosa.
0: Tu
3: l'hai visto? Mi sono fatto il tatuaggio sul braccio.
0: Sì, infatti.
2: Ah, vici, è vero.
3: dice, ma perché Elena è con Ugo?
0: No, si è fatto un tatuaggio della faccia di Elena e la sua. Allora, io devo essere sincero, quando l'ho visto, sembravano altre due persone. Gli ho detto, ma chi sono questi due? Sono parenti?
3: C'era la plastica sul braccio.
0: No, c'era la plastica. No, era coperto. Dopo lo voglio vedere dal vivo il tatuaggio. Comunque, si è tatuato, che carino. Elena e lui, le due facce, sul braccio sinistro o destro?
3: Sul sinistro,
0: quello del cuore, ci mancherebbe, che poi il cuore non è a sinistra. Comunque, bene. Tutti pensano a sé, al centro.
2: Ma che c'è?
0: A sinistra, che sei sbalvolato. Comunque si è fatto il tatuaggio delle due facce, sua e quella di Elena. Anche Elena si è fatto lo stesso tatuaggio, ma girati. Dice, si vedono le nuche e basta. Cioè, la faccia non ha il coraggio, si vede. Mamma mia. Adesso girano così, abbracciati, che sembra la parte davanti alla partita. Vabbè, ragazzi, parliamo di cose serie, sennò veramente sembriamo quattro cretini. Allora, Route 66, da quello che ha detto Ugo non si è capito niente. Allora, lo facciamo dire ad Achille, che è più preparato. Vai.
1: Oh, buongiorno Pietro, stamattina parliamo di Route 66.
0: Cosa abbiamo fatto per il tuo furgone? Dai, fai l'esempio così. Vai.
1: Si è mandato un semplice messaggio WhatsApp.
0: Sì.
1: Dove si è scritto la data di nascita.
0: Dove si è scritto? Un messaggio WhatsApp.
1: Con scritto. Nome e cognome della persona.
0: Ma che stai dicendo?
1: Fratello, dai, scusami. Dai. Tipo.
0: Non ti nervosire però. Vai.
1: Nome e cognome. Brambillo Alfonso.
0: Nome e cognome di chi?
1: Brambillo Alfonso.
0: Ma di chi?
1: La persona. A cui il mezzo va assicurato.
0: Il proprietario del mezzo.
1: Il mezzo.
0: Cretino.
1: Sì.
0: Se il mezzo è tuo, non è che puoi dare il nome di tua madre.
1: No, certo.
0: Quindi il nome del proprietario della macchina. Basta, nome e cognome.
1: Nome e cognome.
0: Non serve. Non serve, cretino.
1: Te
0: l'avevo detto che non serviva.
1: La targa. La targa del mezzo.
0: La targa del mezzo.
1: E poi c'è
0: La
1: data di nascita.
0: Di chi?
1: Del proprietario, del mezzo.
0: Del proprietario. Allora, facciamo chiarezza. Dovete mandare un messaggio WhatsApp al numero che dopo daremo nella prossima ora.
2: Cosa?
0: Dovete mettere la vostra data di nascita e la targa del vostro mezzo, quindi della macchina, furgone, qualsiasi cosa. Loro in tempo brevissimo fanno un paragone con altre compagnie nelle 18 migliori compagnie italiane e vi suggeriscono la tariffa migliore per voi. Se vi va bene, vi stringete la mano e fate assicurazione. Se non vi va bene, amici come prima, non c'è problema. Però una cosa è certa, lui, che mo te lo devo dire, Pietro. Mi sono scordato il nome. Mi dà Elena, non so come mai. È in intimità. Vabbè, no, perché quando fa caldo mi trovo sempre con Elena. Allora, fa caldo. Cioè. Allora, Pietro, Achille, che è un bastardino, ha detto: fammi fare un preventivo anche dalla mia assicurazione per vedere e comparare. Ballavano 300 euro. 300 euro ballavano. Cioè, con la sua assicurazione 300 euro in più, con la tua 300 euro in meno. Capito?
3: Ha fatto bene comunque, perché bisogna sentire più campane.
0: Sì, ma in Calabria non funziona così comunque. Vabbè, lasciamo stare.
3: Io non sono in Calabria.
0: Ah, ok.
3: Lascia stare, lì è un altro paio di maniche.
0: Bisogna sentire, è vero, metteteli alla prova. Voi fate la stessa cosa che ha fatto la bestia qua di Achille. Vi fate fare un preventivo, se è meno, allora vi hanno fregato per anni. Se non è meno, e allora. Rimanete con la vostra assicurazione. Allora,
3: per chi è in ascolto,
0: nei prossimi 30 minuti loro risponderanno a questo messaggio. Vai.
2: Allora, targa e data di nascita al 366 240 1000. Lo ripeto, 366 240 1000. Solo messaggio su WhatsApp, targa del veicolo e vostra data di nascita.
0: E in tempo mezz'ora più, mezz'ora meno, poi c'è un fuso orario perché i prenditori vanno in Kenya e poi tornano. Insomma, è tempo giornata. Dai. In giornata vi arriva il preventivo e quindi voi se vi va, potete abbracciarvi con Pietro Cuna e la Route 66.
3: E anche stamattina ci siamo emozionati, sì. Ma come lo dice il numero, Andrea?
0: È bravo, vero? glielo ripete, così si depila da solo, vai. Gli cascano i peli da soli, vai.
2: Allora, mandate un messaggio solo su WhatsApp, targa e data di nascita al 366 240 1000.
0: Bravo, cioè, potresti fare il doppiatore di numeri, veramente.
2: Doppiatore di numeri.
0: Solo dei numeri, gli attori americani che a un certo punto c'è il doppiatore normale e poi c'è quello dei numeri. Oh, chiama quello dei numeri. Arrivi te.
4: 366 240 1000.
3: Quando è bravo.
0: Ma vada via il chio, tutte e due.
3: Mi piace che sabato non ci sono, perché sarei venuto anch'io sul catamarano.
0: Peccato, eh. Meno male, ragazzi.
3: Maledetto.
0: Quando è che vieni? A Ferragosto?
3: A Ferragosto.
0: Ma veramente a Ferragosto prendi l'aereo? Hai il coraggio di prendere l'aereo a Ferragosto?
3: Sì, è dal 15 al 20. Ma tanto a Ferragosto è un giorno normale. Cosa? Bisogna lavorare.
0: Allora, dammi retta, stacca le ruote del trolley e mettile sotto le scarpe tue. Perché starai 7-8 giorni lì all'aeroporto. Mamma. Ciao fratello!
2: Ciao Pietro!
0: Ciao, depilati!
5: Andrea!
2: Da tavolo!
5: Show! Su Studio Più!
6: Spot!
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
12: Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: cavolo, ma veramente viene Pietro Cuna sul catamarano?
1: Allora, vieni, perché stiamo brevettando un nuovo salvagente fatto di pelo.
0: Quindi col pelo galleggia, secondo me. Devo trasferirmi a Malaga per lavoro, ma non riesco a trovare un affitto. Puoi girarmi la mail di Pietro? Giriamogliela dopo, giriamogliela. Cioè, Pietro Cuna.
2: Glielo chiediamo.
0: Ma scusa, ma scrivi un messaggio su WhatsApp, no? Al 366 240 1000.
2: È vero, è vero.
0: E magari ti risponde, no? Però provaci, provaci. Fammi sapere, fammi. Tosa Erba, fammi sapere.
2: Yeah.
0: Achille parla come il Tosa Erba, cioè non. Io ti amo, catavolo. È questo quello che mi ama? Mamma mia, ragazzi. Fa impressione. È un uomo bizzarro, direi. Mamma, catavolo, fai vedere la foto. Quale foto? La mia?
1: Potrebbe essere. Potrebbe essere
0: la tua foto.
3: Ma è veramente così cretino quel ragazzo lì a fianco con la camicia da gelataio lì?
1: È una camicia bianca. È una camicia bianca?
3: Ma penso un bagnino di riccione che malmetta come lui. Arriva la signora, vorrei uno sdraio. Guarda, lascia stare, mi sono già abbronzato, torno a casa, grazie.
0: Cioè, veramente è lento, ragazzi. Ma non ne fate una colpa di questa cosa. La colpa non è sua, è della madre. Cioè non è, madre e padre, cioè non è. Lui voleva essere normale, voleva essere. Ma dove ti hanno partorito? Sul catacatà? Sul tacatà, come si chiama? Il catacas. Nelle giostre, il catacà.
2: Il tacatà.
0: Ah, il tacatà.
1: Ah, quello di Caputo Libello.
0: È arrivato il momento di Nando. Il giostraio pazzo. Scrivici al 338 14 11 001 che noi non ti rispondiamo.
2: Ma perché?
0: Andrea, puoi chiedere ad Achille se è parente di Matt Bertot di Leno, non so chi sia.
1: Ah no, si chiama Matt Bertot.
0: Troppo difficile, no? Se vuoi cambio Franca Luisa, no? È più facile, no? Mario Sbrega, non so.
2: Sbrega!
0: Andiamo, dimmi, sei parente? Chi è questo poi soprattutto?
1: È una persona di Leno, sì. Tra l'altro è stato anche un poeta, dicevano, è un poeta che dopo si vede che ha sofferto un po', sai che il poeta al momento della costruzione, no?
0: La costruzione?
1: Beh, sì, della casa? No, il poeta costruisce, pensa, riflette, costruisce,
0: sì.
1: E poi però quando non trova il l'apicello, no? Quando non
0: l'apicello
1: trova. Non so,
0: io sto addosso. Dai, andiamo avanti, ragazzi. Ma possiamo far spiegare le cose a questo che non sa l'italiano? Cioè, non.
1: Scusami.
0: Ma Bette non sa l'italiano, cioè,
1: ma
0: ragazzi.
1: Il poeta.
0: Mimmo, dai, lascia stare.
1: Il poeta va oltre.
0: Ma va oltre. Tu sei andato oltre. Sei andato veramente oltre. Secondo me, quando è andato oltre. Prendilo. Prendilo contro il muro. Prima testate da lì, insomma. Aspetta, mi è cascato il telefono.
1: Questo qui è un segno del destino.
0: Semichino, non approfitti di me.
1: No, vabbè, io sono un gentiluomo.
0: Visto la tua astinenza.
1: No, io sai che io
2: ci ha guardato.
0: Lo so che ha guardato. Hai guardato il sedere, vero?
1: No, ho guardato il sedere.
0: Allora, attenzione, una ragazza mi ha mandato questo. Quello che vedete è l'antechino, un piccolo marsupiale australiano noto per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la tua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, e in quel periodo hanno un unico obiettivo. L'accoppiamento è duraturo fino alla morte. Cioè, capite? Ecco perché non si accoppia lui. Perché sta con la madre il più possibile. Sa che se va fuori ad accoppiarsi, muore. Cioè, questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età, perché sono terrorizzati dal sesso. Cioè, quando sanno che quando lo faranno, schiatteranno. Quindi tu sei l'antechino. L'antechino. Tu sei Achille l'antechino. Da oggi poi sei l'antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci. Guarda, è uguale.
2: Fammi vedere.
0: È uguale, c'ha le orecchie come come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'antechino. L'antechino. Cercate l'antechino, è la, praticamente la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette. Voglio dire, lei ha tirato via dai cantieri, voglio dire. Qualcosa deve guardare, no? Quando vanno nei cantieri, cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare.
2: Dai.
0: No, no, dai. Non è vera questa cosa. Non è vera. No, io sapete che guardo tutti, no? Io mi ricordo una scena bellissima di un signore anziano che si è messo esattamente come si mettono nei cantieri, con le braccia dietro, e continuava a guardare una ragazza che era in topless, ma girata col seno verso la sabbia. Quindi, come si dice? Non lo so mai, supino, prono.
2: Era.
0: Vabbè, lascia stare. Non, chiedi all'intelligenza artificiale.
2: Ah, già, è vero.
0: Ce l'abbiamo, scusa.
2: È vero, allora, differenza.
0: Che fai? Devi starnutire.
1: Non sono riuscito a contenerlo.
0: Ho parlato di donne, vedi? È intollerante alle donne in topless. Donne in topless. Dimmi.
2: Differenza tra supino e prono.
0: Mamma mia, come gli parla bene voi.
2: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
0: Quindi lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona. Questo anziano è rimasto ore e ore così, che aveva il costumino adamitico, cioè un costume, ragazzi, segue i costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero. Però era a petto nudo. Te lo giuro, era a spalle al sole, quando dopo tre ore è rimasto tre ore così, perché aspettava il momento che lei si girasse. Ma questa non si è mai girata. Quindi lui, a un certo punto, la moglie l'ha chiamata: guarda che non si gira. Dopo tre ore si è girato davanti, era bianco, dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro. Sembrava la maglietta della Cremonese, veramente una roba bellissima. Questa è la nostra fine. Questa è la nostra fine. Andare al mare a guardare le tette e la speranza che lei da prona diventa supina.

0: ritmo, ritmo. Vai, maestro Canello, ritmo.
1: Ma chi è maestro Canello?
2: Quello di Fantozzi, sai quello che
1: sono
2: suonava?
1: Tutto sudato, signora. Chi è maestro Canello?
2: Il figlio di Fantozzi.
1: Ragazzi, chi ha portato la droga oggi? Perché non è buona, eh?
3: Ma André, vorrei fare un saluto.
1: È lui il maestro Canello. Mamma, ragazzi, che disagio che c'è questa mattina. Ma come fate a essere così cretini? Prendete, mangiate i papaveri.
3: Ma no,
1: brucate l'erba delle capre.
3: No, per adesso non ancora, non si bruca, cioè perché non bisogna rubare l'erba della capra.
1: Perché l'erba va alla capra.
3: L'erba va alla capra.
1: Vedi, lui è proprio intollerante, cioè non sopporta, non riesce a dire neanche pecora, vedi? Perché di solito si associa a pecora, erba, non capra, però anche capra mangia erba. Però tu hai pensato alla capra, pensa.
3: E perché c'è...
1: non ti piace pecora?
3: No, cioè nel senso...
1: Non da mangiare,
3: l'apprezzo, anzi,
1: cioè che la lana ti rimane stopposciosa.
3: No, cioè,
1: te sei in groppa qua, te sei in groppa.
3: No, cioè, ogni animale è bello.
1: Come culo di Camillo. Che guarda, che bello che bello proprio. Che uno ti vede da lontano, dice: Madonna, che bello quello a 6 chilometri. Che si avvicina 5 adesso, un po' meno, sempre meno. Ma che è questa cosa? Bello.
4: Mamma, ragazzi, però dai. È poveretto De Ugo.
2: È padre Ivo, dica qualcosa.
4: E tutti i giorni. È che l'è brutto, è che incapace, che e che dai, che c'ha tutti i problemi, e che fuma, che muore, che deve morire. A proposito, avvertimi,
2: di cosa?
4: No, quando muori,
2: che ne so io,
4: no, c'ho tutti gli appuntamenti, non è che puoi morire così, mi avverti una settimana prima che ti devo mettere in agenda,
2: ma come faccio?
4: Fai in qualche modo, non ti senti un po'? Mi fai una telefonata, padre Ivo, guarda che sto per andarmene e io ti piazzo in settimana qualche parte,
2: tra
4: un matrimonio e un battesimo. Tranquillo che paga catalogo, tranquillo.
2: Ah, beh, certo.
4: Voglio i fiori, voglio le cose fatte bene, eh. Sì. Muore Ugo Parmisano, ragazzi. Ci saranno 70-80 portantini. Allora, dobbiamo andare?
2: Dove?
4: No, non so, da qualche parte.
2: Ma che ne so?
4: Chi ha fatto le valigie? Ha fatto le valigie?
3: No, io non ancora.
4: E di chi sono queste valigie?
2: Non lo so.
4: Apriamo?
2: Apriamo.
4: No, c'è una valigia qua in studio.
2: Aprila.
4: Forse è un esplosivo, non...
2: Ma no, non credo.
4: Che ho i novafori, cioè non...
2: Ma no, scusa.
4: L'apri te la valigia? Vedi che vibra.
2: Che vibra?
4: Sarà tu allora.
1: Achille, vai ai cannelli vicino al Madai, così poi andiamo avanti. Ma perché? Ma.
3: Che tra l'altro lì vicino prendono a spizzicarlo,
4: Non ho capito.
3: Lì vicino?
4: Chi?
3: Lì vicino c'è il nuovo locale, c'è il quarto spirito. C'è il quarto spirito qua di Desenzano che prende la spizzicarlo. Capito? Prende i prodotti della tua pizza, la pizza spizzicarlo, quella pizza artigianale che si trova in vari formati e il quarto
1: è una marchetta questa.
2: Scusate, signori, certo. Nel programma sono inseriti i prodotti a fini commerciali.
1: L'ha detto perché, capito, se no non ci manda la multa. Lo diciamo dopo, perché è arrivata una notizia incredibile che riguarda Riccione. Oggi si aprono le spiagge. Oggi cos'è? Il 5 di agosto.
2: Sì.
1: Oggi è il 5 di agosto, ragazzi, si aprono le spiagge, tutti che vanno al mare, insomma, tutti che vanno in vacanza. Quindi Riccione, Rimini, Riccione, Bellaria, Gia Marina, Cattolica, dimenticherò qualche Pesaro, lungo le Marche, posti bellissimi. Allora, hanno liberato 500.000 di polpi in mare tra Riccione e Cesenatico. Perché? Perché mangeranno i granchi blu. Allora, siccome le spiagge mi sono fatto serio, visto? Siccome le spiagge del mare di Riccione e Cesenatico è pieno di sti granchi blu, hanno deciso di liberare 500.000 di polpi. Però c'è un problema, secondo me. Avete fatto i conti senza l'oste, perché il polpo si accoppia molto velocemente. Quindi il prossimo anno ci saranno 70 miliardi di polpi. Quindi per liberare poi i mari de Riccione e de Cesenatico dai polpi, dovranno liberare 500.000 di baresi. quindi baresi che non c'avete lavoro, tenete duro ancora per un anno, che tra un anno c'avete il lavoro proprio in mezzo ai denti. In mezzo ai denti. E dico in mezzo ai denti perché io una volta sono stato a Bari, e al mercato di Bari, e c'era uno che li mozzicava in testa. Mozzicava il polpo in testa. Io ho detto, ma è morto. È morto adesso. Gli hai mozzicato la testa, mortacci sua.
5: Su Studio Più.
1: Se pensate, come le fai? Allora, le battute sono di Lorenza la Bestra.
2: Ma chi è?
1: Non la bestia, la balestra.
2: Ma chi è?
1: Lorenzo, poi, non è Lorenza. Vai, andiamo avanti. Cadavolo. Sei un animale! Nostro.

0: posso dire una cosa, che adesso se tu vai a Riccione, il piatto tipico di Riccione sono le sarde, no?
1: Se le, come si chiamano? I sardoni, come si chiamano?
2: Non
1: le,
2: lo so, non
1: vabbè,
2: ne...
1: le sardine di...
3: Le sardacciala, le sardacciala, le sardaccione. Le sardaccione. No! Le chi è? Ma lei è un elettricista per caso?
4: Sono Don Malbettino.
3: Don Malbettino?
0: Te l'immagini lui che fa il sermone in chiesa? Mamma, sai che il sermone è pesante, no? Pensa a lui, Don Achille. La gente che si ammazza con l'acqua santina, si affoga. No, no, voglio affogare, voglio morire, voglio morire. No, stavo dicendo che se adesso su vai nei ristoranti Riviera e mangi le sarde, no? Sono buone le sardine, quelle de, proprio dell'Adriatico. Prossimo anno solo polpo e patate. C'è solo polpo e patate. Dici, ma c'è solo polpo e patate sul menù. Cioè, e il cameriere c'ha la faccia da polpo. C'è incredibile. Mangia, mangia, mangia.
2: Ha una faccia.
0: Col tentacolo, mangia.

0: spizzicarlo, spizzicarlo, spizzicarlo. Fateci ballare con la pizza vostra, catavolo! Allora, porteremo la pizza a bordo del catamarano, quindi ve la facciamo anche assaggiare sabato pomeriggio. Siamo col catamarano, con Blue Gold Experience. Porta il fornetto e porta un po' di pizze, però, okay. dai.
1: Porti vari formati, porto.
0: Ma no, porta solo la focaccina.
1: Focaccina e pinza.
0: Focaccina e pinza.
1: Oh, che ci sta
0: porta
1: dentro?
0: Anche un po' di crudo, un po' di roba. Oh. Lo dico a Dimitri, aspetta.
1: Ci dividiamo, io porto la focaccina.
2: Non vuole spendere i soldi.
0: Lui fa la focaccina perché è gratis.
1: La pinza,
0: capito? Cioè.
1: Scusami, eh.
0: Allora, fratello, so che c'è lo chef.

0: mettiamo col fornetto di Achille.
1: Anche la gourmet porta.
0: E porta anche la gourmet e gli mettiamo sopra le robe, capito? Anche due acciughe del Cantabrico, insomma, facciamo una cosa figa. Va bene, offriamo noi, la pizza, la base. Poi dopo tu devi mettere il companatico. Va bene, grazie Dimitri, tanto c'hai i soldi. Visto che orologio che c'ha. Va bene,
1: che tra l'altro
0: sabato siamo sul catamarano, ultimissimi posti. Chiamate Ugo per avere informazioni. Sabato pomeriggio diretta dalle 6 alle 9 di sera con aperitivo se magna con dottor Mottola.
2: Ma è Motta!
0: Vabbè, dottor Motta e Buitoni, vai!
2: Chiamatemi 389 83 34 825 anche con un WhatsApp e poi ci vediamo sabato a bordo.
0: Grazie, appuntamento a domani, le ultime due puntate, poi io da lunedì ciao, me ne vado.
2: No,
0: proprio.
2: Ma lunedì siamo ancora in onda, Andrea.
0: Voi, io no, ragazzi, c'ho l'aereo sabato, quindi
2: ah,
0: non
2: c'è l'aereo sabato.
0: C'ho l'aereo sabato, okay. Vado a Bangladesh.
2: Vado a Bangkok.
0: Mi hanno detto che ci sono delle scarpe uguali di Louis Vuitton. Vado fino lì a vedere se è vero. Ma se è vero, le compro e torno indietro.
2: A me piace.
0: Mi costano poco.
1: Andre, un saluto a Michele della carrozzeria Paderno di Concesio. Perché...
0: Che marchettari che siamo diventati!
1: Ma sai perché?
0: Anche grande
1: perché...
0: Michele!
1: Che mi aiuterà
0: più bella
1: vendere...
0: la moglie! anche Michele!
1: Che sì. Mi aiuterà a vendere la Meriva.
0: Impossibile,
1: e...
0: impossibile.
1: Mi aiuterà anche a fare dei piccoli lavori sulla.
2: Comunque,
0: ma
2: scusate,
0: sei veramente
1: volontario.
2: Ci siamo dimenticati anche di Damiano, DRG, ecco. Autoriparazione sempre a Concesio.
0: Ok, sì. Ragazzi, il programma è stato sponsorizzato da i tre marchettari. Ragazzi, però posso dire una cosa. Vostro discapito, quello non piana lira, questo nemmeno, l'unico ricco sono io, quindi mi sembra anche giusto che loro spendano un po' di parole per arrotondare un po' a fine mese, sennò veramente che se mangiano le buste delle pizze, cioè non... Grazie a tutti, buona domenica.
2: Ma che domenica?
0: Ma fate finta che sia domenica.
3: Tavolo show su Studio Più
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Studio Più News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornaliste in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamana in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dal via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton, nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: and 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning

0: Breaking news, notizie appena arrivate in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fisher, featuring Florence Arman. What a-

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

L'utente chiamato non è al momento raggiungibile perché sta ascoltando il Party Time! I got the love.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Sparte.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Radio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Darderi in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On
1: Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, grande weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che prevede tanta energia, tantissima dance, e noi ripartiamo anche con il viaggio di Giampiero Experience, tutta dance in anteprima, e vi preannuncio che sarà un viaggio molto emozionante anche oggi. Si riparte con un progetto francese, ritorna Cédric Gervais, che è uno dei protagonisti della musica elettronica mondiale ormai da un decennio buono. Il titolo è

sicuramente qualcuno è lì che mi sta ascoltando da qualche bellissima struttura balneare, al mare, al lago, ma anche in montagna. C'è gente che preferisce anche la frescura delle nostre montagne fantastiche, quelle del bel paese. Abbiamo cominciato con Cedric Gervais All Night, che subito ci mettiamo alle spalle, e arriva un progetto italiano, ritorna la A-Stone Records con Nari, Maurizio Nari, che ci regala questa elegante Change.

0: compagnia nel weekend, ovviamente anche durante la settimana, 24 ore al giorno.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
0: E nel weekend, il sabato, come in questo momento alle 3 del pomeriggio con Giampiero Experience, e la replica la domenica puntuale alle 21. Dopo Nari con Change, altro progetto bello, elegante, un altro progetto italiano. Sono contento di potervi presentare la nuova per Gabri Sangineto e James Stark. Questa è What You Want in Experience.

bellissimo questo progetto all'insegna del grande club, all'insegna della tech house, questa What You Want, Gabri Sanginetto, che sta facendo tantissima strada con James Stark. Attenzione, perché restiamo in Italia, però insomma cambiamo un po' genere, perché dopo l'house da club un po' più house andante arriva un progetto latino ed è questo: Cumbia del Borraccio, Alex Pizzuti con Gary Caos. Restiamo in Italia.

Allegra questa cumbia del borraccio, Alex Pizzuti, che intanto saluto perché sono anni che non ci sentiamo, anche se via email, e Gary Couch insieme per Cumbia del Borraccio. In arrivo un progetto italiano molto elegante, ritroviamo Samuele Sartini con una bella voce, la voce di Rochelle Diamante, il titolo è Never

0: Bellissima sia la voce sia il progetto Rochelle Diamante e ovviamente la mente, l'ideatore di questa bella traccia house è il nostro Samuele Sartini. Noi facciamo una piccola pausa, restate su Radio Studio Più, suona Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Pew.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, ripartiamo con Giampiero Experience, sperando di darvi un po' di freschezza dance in questa estate che arde, 2026 in tutta Italia. Si riparte con un progetto storico.

0: dite la verità, vi state emozionando voi che avete ascoltato negli anni 80 e magari siete stati anche fan degli Spandau Ballet, questa cosa, dai, vi emoziona.
1: Giampiero Experience.
0: E devo anche aggiungere che ho avuto l'onore, ho avuto uno sprazzo di gioia quando ho intervistato in radiovisione il mitico Steve Norman, il sassofonista degli Spandau Ballet, in diretta lui da Londra, e magari se avrò tempo nei prossimi giorni posterò questa intervista in radiovisione proprio sul mio Instagram. In arrivo dopo Majestic e i mitici Spandau Ballet, Ryu J, Nicole Powell con Set You Free.
1: Experience.

Devo anche aggiungere che tecnicamente il groove house di questo progetto, che si intitola Set You Free di Ryujay e Nicole Powell, ricorda molto l'house anni 90, che sta ritornando in voga, insomma, quel tipo di suono lo stanno ritornando.

con California Dreaming. Ragazzi, io vi do il mio indirizzo email per inviare le vostre produzioni, poterle vagliare e magari suonarle anche in Giampiero Experience, come spesso faccio. L'80% di ciò che inviate lo suono molto volentieri. Il mio indirizzo email è giampiero con la N di Novara, xp@gmail.com. In arrivo questo progetto elettronico, Secretos.

0: Greti custodirà questa bellissima traccia elettronica firmata da Seth Hills, Secretos, molto, come dire, mistica come traccia, e mi è piaciuta al primo ascolto, molto elegante con questi suoni elettronici molto delicati. In arrivo ritorniamo in Italia, una bella traccia. Faccio i complimenti ad Alex Nocera, che mi auguro stia ascoltando Experience, con Stefi De Cicco e Roy Batti. Il progetto è Divine, nel viaggio di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience.

0: con questi suoni elettronici delicati, Alex Nocera, Steffi De Cicco, Roy Batti con Divine. Facciamo una piccola pausa, Bezos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: says go.
1: Go, go, go. The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: The Future Tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: Ragazzi, riprendiamo con la grande energia di Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP e fantastica estate a tutti. Altro pezzo mito ripreso, I Want Your Sex di George Michael, ripreso da Mosim

Ripresa anche molto bene, I Want Your Sex, molto basso di BPM, l'originale, ovviamente parliamo di anni 80, il mitico George Michael, alzata a 129 BPM in questa traccia, ovviamente tutta house, che io sicuramente consumerò non solo quest'estate, ma essendo un cult I Want Your Sex da adesso in poi. In arrivo un altro cult anni 90 in questo caso, The Original I Love You Baby, questa è la rework di Tom Novi, Chris Tratcher e S. Ken.

traccia originale su Flying Records, The Original I Love You Baby, inizio anni 90, ripresa molto bene da Tom Novi e Chris Thrasher con S-Can, che hanno ripreso giustamente questo basso molto particolare inventato e utilizzato per la prima volta in Show Me Love di Robin S. Parliamo del DJ produttore svedese Stonebridge. In arrivo, e passiamo in Francia, un DJ che si chiama Frame, il titolo è Want Your Love in Experience.

francese. Beh, niente male anche questa Want Your Love, il basso tipico anche della traccia precedente con Tom Novi. Attenzione, perché vi ricordo che da qualche settimana c'è la possibilità di poter risentire la traccia digitale in podcast di Giampiero Experience. Basta connettervi al nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nella sezione Giampiero Experience e cliccate e vi risentite tutti gli experience che volete. Questa è bellissima, arriva Breathless. Viaggio elettronico con BLR, Amber Revival. Presumo Amber Revival sia la voce molto bella, idilliaca, di questo bel viaggio che si intitola appunto Breathless.

Iac alla voce, ho confermato sì o no, il progetto è BLR, la voce è quella di Amber Revival, Breathless il titolo, però devo essere più preciso, il remixer di turno è Podium, quindi la traccia è denominata Podium Mix. Tra un po' vi ricordo le mie due date per la settimana prossima in giro per l'Italia, intanto Getta e Morten con La Revolution.

0: questa è l'ultima traccia devastante e non potevo esimermi nel farvela sentire, nel suonarvela in Jump Your Experience. Morten e David Guetta, e prima ancora vi ho suonato Breathless, la Podium Mix, Want Your Love dalla Francia Frame, Tom Novi, Chris Thrasher con S-Can e Love You Baby, e in apertura George Michael con I Want Your Sex Remix di Mosiman. Mega baci e fantastico weekend da Jump Your Experience, al prossimo Jump Your Experience su Studio Più.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: più news.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
4: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
2: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
1: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dalla eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
5: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

questo è Disco Fenomena. Disco Fenomena con DJ Dan su Radio Studio Più.

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
2: Il support. No, io sono forte, il support davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: puntata di
1: Gli Sofort non è palestra.
0: Attenti a questo passaggio con
1: Pasquale Ricchia,
0: Franky Gada.
1: Ada.
0: Più andiamo in là con il periodo e più ci avviciniamo a quella che è l'estate. Quando arriva l'estate c'è voglia di andare a divertirsi.
1: Già le pomate, le abbronzature, il costume da bagno,
0: il tavoliere delle Puglie, insomma, comunque c'è voglia
1: infradito.
0: Esatto, oggi parleremo di alcune località prelibate dal punto di vista del turismo, ma anche del divertimento notturno, perché si sa, si vuole andare in posti belli dove prendere il sole, ma ci si vuole anche divertire.
2: Buonasera, sei qui con Pasquale Ricchia.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Per il divertimento notturno e diurno ci sono mille posti dove volendo si può andare durante il periodo estivo. Oggi ne elencheremo alcuni che sono sia nazionali e altri che sono internazionali, no?
1: Tutto dipende se è cheap or expensive.
0: Se tu c'hai il dollaro, se tu non hai il dollaro.
1: Oh.
0: Quello che conta è che comunque sia
1: lo spirito,
0: perché è anche vero che in posti che potrebbero sembrare costosi c'è sempre una soluzione economica.
1: Oh, basta scavalcare i muri, non pagare il biglietto.
0: Va bene, abbiamo parlato negli altri anni effettivamente di questi escamotage, che però oggi non terremo in considerazione perché parleremo solo ed esclusivamente di quelli che sono i posti. Iniziamo da un posto italiano?
1: Of course,
0: the course. Il divertimento per il nord Italia a livello così comunque sia di spiagge, di locali notturni e di situation?
1: Sicuramente è Rimini e Riccione. Tu devi anche sapere che ho fatto 3 mesi il servizio di leva a Rimini.
0: Tu hai fatto il servizio di leva a Rimini?
1: Un periodo, e andavo a ballare al cellophane.
0: Beh, caspita.
1: La domenica pomeriggio.
0: Adesso si
1: quando
0: chiama...
1: Quando è di piandone.
0: Si chiama Domopac adesso, il cellophane.
1: Veramente?
0: No, sto scherzando, il cellophane.
1: Era bellì, quando eravamo liberi, no?
0: Ma sì.
1: Sciolti.
0: Ma ci sono locali che la gente ricorda.
1: Andavamo la domenica pomeriggio.
0: Mamma mia.
1: E
0: però l'Emilia Romagna in sé è una regione ricca di locali da ballo, ce ne sono tanti, da Milano Marittima ad arrivare al Lido Ferraresi, fino a Rimini, Riccione, le Marche, insomma ci sono posti veramente molto molto belli, per cui è il divertimento giovane, no?
1: Ma ti ricordi quando si vendevano le cassette con la registrazione delle serate, del locale?
0: E se andavi a San Marino costavano anche un po' di meno.
1: Sì, vabbè, tu vai sempre a risparmio, però in realtà queste cassette di queste serate con la musica,
0: la cassettina della Baia Imperiale,
1: c'era il piscione stambazzo per la cassetta.
0: Mamma mia, quanti bei ricordi. Peccato che le cassettine si siano un po' perse.
1: Che bello.
0: Adesso ti vendono i file.
1: Ma il sapore cambia.
0: Perché allora, li mangi?
1: No, ma in realtà è come le fotografie.
0: Sì.
1: La fotografia stampa non è mai come quella digitale.
0: È vero.
1: Il sapore di quella
0: è romantica.
1: Sarà perché noi siamo nostalgici.
0: Sarà

0: Per il divertimento notturno sicuramente è nel sud Italia la amatissima e riscoperta Gallipoli.
1: Cioè a Gallipoli praticamente a qualsiasi ora
0: sì,
1: puoi ballare.
0: È vero, su questo non c'è dubbio, però io più che l'aspetto notturno di Gallipoli vorrei un aspetto diurno. Cioè nel senso il Salento è bello anche da vedere, non è solo bello da ballare.
1: Il Salento ha le spiagge più belle, ha praticamente di tutto.
0: Sì.
1: L'arte culinaria, le persone, insomma è quel posto dove tu potresti vivere tranquillamente la tua vecchiaia.
0: Beh, insomma può darsi che mi ritirerò in Salento.
1: La pensione, devi andare là perché è tranquillo.
0: È lento, è Salento.
1: Bravo, e si sta bene, si mangia il sole, la sabbia.
0: Posso dire di sapere questo anche perché mi ci hai portato, siamo stati insieme.
1: Siamo stati benissimo.
0: Siamo stati molto bene, abbiamo mangiato molto bene.
1: Ma ci credi che quei due giorni,
0: sì,
1: cioè praticamente tutto lo stress di un inverno intero.
0: Di un inverno intero, è vero.
1: Sembra che avessimo fatto una vacanza di 4 mesi.
0: È vero, su questo non c'è dubbio, anche se tu sei andato in aereo o in macchina, però questo comunque sottolinea che quando dei posti in Italia sono magici dalla A alla Z.
1: Vabbè, i personaggi volano sempre con il jet.
0: Ma quello non avevo dubbi, è che la macchina non ci stava sul jet, per quello. Mi sono gettato, ma...
1: Però va bene lo stesso.
0: Sono venuto a prenderti a Bari Palese, ma... Niente.
1: Va bene, dai, allora, dai, andiamo avanti.
0: Sì, andiamo avanti, nel senso che adesso mettiamo un disco, poi parliamo di altri location.
1: 4 o'clock.

0: Pasquale La Ricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, a Fort
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il

0: Siamo all'interno di Ison Forte Lune Palestra. Attento a questo passaggio. Dalla Puglia, volendo, si può traghettare.
1: Vai in Grecia?
0: Yes.
1: E ti mangi?
0: L'Acropolis.
1: No.
0: Luzzo.
1: No.
0: Tabuzzo.
1: Lo yogurt.

0: Ah, lo yogurt greco.
1: Quello amaro.
0: Quello?
1: È amaro.
0: È acido, non è amaro. L'amaro è Giuliani. Vabbè, a parte questo,
1: che ti non fa venire l'acidità,
0: ma lo yogurt è magro, è per quello, è acido.
1: No, no, allora posso dirti una cosa.
0: Le olive sono greche. Sì.
1: Allora,
0: l'insalata è greca, la
1: sarà
0: feta, la
1: magro.
0: Feta. Sì.
1: Fat free.
0: Fat free. But...
1: Però un'acidità di strada.
0: Ho capito, non è che lo devi.
1: Di solito.
0: Sì.
1: Dicono che invece te la fa levare la città quando però, lo mangi.
0: Vabbè, ma lo stesso.
1: Guarda,
0: allora, comunque sia, c'è anche la feta. Se proprio.
1: Beh, quella.
0: Che poi la riconosci
1: la
0: perché
1: adesso,
0: è tagliata a fete. Però, per quello che la riconosci.
1: Quanto fete.
0: Sì, te le fete le metti nell'insalata greca, tra l'altro.
1: No, quanto fete questa
0: tutto
1: feta.
0: Greco. Comunque, in Grecia, quando si vogliono delle spiagge belle, quando si vogliono, si va sul mare Egeo o nel mare Egeo.
1: Si balla con le nocchere.
0: No, quelle in Spagna.
1: No, sono quele greche.
0: Le chele?
1: Le nacre.
0: Le nacre
1: greche.
0: Non sapevo. Afghanistan, Paracalò, Kalamata. Le isole del divertimento per eccellenza sono...
1: Quelle dei nudisti.
0: No, Santorini e Mykonos.
1: Vabbè, quelle sono due isole praticamente che fanno le feste.
0: Sì.
1: E stappano le bottiglie.
0: A Mykonos si fa tardi in spiaggia.
1: Ma fanno il grook.
0: Ed è una location anche un po' trasgressiva, no?
1: Sì, e là è...
0: Perché ci sono i mulini a vento.
1: Sì, cose. Là non si capisce più con la musica house music. Veramente
0: si mescolano un po' le persone, le cose.
1: Queste la dip, queste dip, queste
0: è altra roba, sì.
1: Non si capisce.
0: Mentre Santorini è una città un po' più, diciamo.
1: Sì, sono un po' più così.
0: Santarellini, Santorini.
1: Sì, sono un po' più così.
0: Stanno in alto, è roccata, bisogna prendere il mulo per salire.
1: Sì, giusto.
0: Ti prendo per il mulo e ti porto su.
1: Ah, sì, va bene, dai.
0: Poi è tutta bianca. No, perché in Grecia
1: come
0: è tutto
1: Ostuni,
0: bianco.
1: Ostuni.
0: Sì, esatto, Ostuni in realtà una volta era greca.
1: Sì, difatti le origini
0: Ostunus.
1: Oh, sì, perché c'è un motivo, bianca, bravo, hai studiato?
0: Sì, ho visto
1: Stai facendo la terza media?
0: La quarta alimentare sto facendo.
1: Va bene, comunque Ostuni è bianca perché le origini greche, mangiavo lo yogurt.
0: Sì, perché cioè, è proprio bianca yogurt. Va bene, senti, torniamo tra poco, andiamo in Spagna, che ne dici? Spagna o Sardegna, scegli tu.
1: Io metterei un bel disco di quelli
0: grechi
1: che fa il trenino.
0: Sì, beh,

0: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Mi sopporto. No, io sopporto davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: trasferirti in Grecia e vuoi cambiare aria,
1: ritorni a Gallipoli.
0: Volendo potresti tornare,
1: allora,
0: in Italia.
1: Gallipoli forever, perché è normale, va bene. Okay. Però sai com'è, amore.
0: Hai delle soluzioni, prendi un aereo e vai verso la Spagna oppure atterri in Sardegna. Io direi di andare in Spagna.
1: Allora io faccio una cosa, un compromesso.
0: Sì.
1: Puntatina, Porto Cervo, Porto Rotondo.
0: Porta chi ti pare, basta che porti.
1: Sai,
0: qualcuno.
1: Vai lì tutto pettinato, tutto un po' sgargiante.
0: Tiri su anche
1: col foulard
0: nel taschino, alla gola.
1: Gola.
0: E poi tiri su anche la scritta
1: con la linea,

0: vuoi, basta che ti fai vedere che sei sgargiante, capito?
1: Vai una sgargiante, ti fai vedere.
0: Cioè, pantaloncino corto, sai quelli.
1: Mocassino e pantaloncino corto.
0: Con la mutanda
1: corto.
0: Che si vede il Calvin Harris.
1: Il Calvin Harris che esca dalla mutanda,
0: con
1: certo,
0: la scritta Calvin Harris.
1: In obliquo. E
0: allora, Justin Bieber?
1: Sì, non lo so, io adesso non mi intendo di.
0: Bieber si mette la mutanda da vuoto.
1: Non ho capito, ma vanno anche con pantaloni bassi col cavallo.
0: Sì, il cavallo un po' sceso, così, con la mutanda che si vede la scritta.
1: Va bene, perfetto, anche noi questo stile ce l'avremo quest'estate, però comunque sia a Portocervo, fine, tutto qua.
0: E vai in piazzetta a fare un aperitivo.
1: L'ape?
0: Sì, fai l'aperitivo con le solite olive, boom, 500 euro.
1: Per poi dire io
0: per
1: c'ero.
0: Poi dire non ci vengo più.
1: Va bene, perché insomma, grazie, mi hai dipinto una zona che non conosco, tra l'altro, quindi devo proprio affidarmi alle tue
0: un
1: parole.
0: Un tempo andava al billionaire, ballavi,
1: sì,
0: facevi offrire davvero,
1: perché altrimenti non te lo potevi permettere.
0: No personaggi
1: personaggi mi offrono sempre tutto, no?
0: Personaggi vengono pagati cioè, per andare nei locali, ovvio. Per bere, sì. Cioè vengono pagati per bere il
1: sì,
0: flood
1: la coppetta, anche dicono in alcuni casi.
0: Poi fai le foto, autografo, sì. Situazione.
1: Basta.
0: Poi giornale. Se c'è la chiavetta, metti due dischi e sì. Te ne vai.
1: Capito, questa è la vita del personaggio. Fantastico. Tra poco allora andremo in Spagna, perché ormai non c'è più tempo di parlarne in questo intervento, quindi basta, tra pochissimo dalla Sardegna.
0: Basta, la Sardegna era una puntatina.

0: È arrivato il momento di parlare di un'altra zona dove poter andare a fare il mare, a vedere il mare. Il party, dove fare il party.
1: Let's go to the party, man!
0: Parliamo dell'Isola Bianca, della famosa Isola Blanca, e anche della località vicina, adiacenti.
1: Sono amici di Ostun.
0: Esatto. Bianca. Stiamo parlando della Spagna, ma stiamo parlando in particolar modo di Ibiza.
1: Allora, Ibiza è famosa. È famosa perché c'è il Radio Studio Più su 107.2
0: la frequenza dove poterci ascoltare a Ibiza. Salutiamo le persone che ci stanno.
1: Pasquale La Ricchia, Frankie Gada, gli Sofort su Radio Studio Più da Ibiza, yeah. Numero uno, la rete più ascoltata del mondo.
0: Poi ci sono le spiagge
1: e poi ci siamo sempre noi su Radio Studio Più 107.2.
0: Esatto, e poi volendo si possono andare a bere i ciupiti, però quello che conta è
1: fare l'ospite, non pagare niente.
0: No, che c'è Radio Studio Più
1: su 107.2.
0: Ma vuoi scherzare? Segui quest'estate quante serate ci saranno in diretta su Radio Studio Più da Ibiza, senza dimenticare che ogni giorno, ogni sera, dalle 9 alle 23 Studio Più è collegata con Ibiza Global Radio, musica house a go.
1: Noi abbiamo un calendario,
0: sì,
1: che lo stanno
0: la Pirelli.
1: No, a parte quel Pirelli, lo stanno praticamente trasformando. Stanno aggiungendo i giorni
0: perché le date sono troppe.
1: Quindi, e non riusciamo a starci dentro, veramente.
0: Maggio avrà 35 giorni,
1: anche 36, dipende da... Guarda, non ce la facciamo più,
0: non ce la facciamo.
1: Stanno aggiungendo le ore ai giorni,
0: sì,
1: perché non più 24, sì, ma e più giorni ogni giorno,
0: esatto,
1: per poi fare un...
0: Comunque, se vai a Ibiza non puoi non mangiare
1: la salsiccia piccante.
0: No, il pata negra, famoso prosciutto.
1: Ah, quel prosciutto che mangiamo,
0: quello proprio che ti si scioglie in bocca, come...
1: quello che mangiamo sempre quella volta che lì,
0: sì,
1: che tu hai detto, ma questo prosciutto è
0: bravo,
1: un prosciutto,
0: bravo,
1: così, che sapevi tutta la,
0: bravo,
1: storia, tu da,
0: bravo,
1: da,
0: tu intenditore, intenditore,
1: parte culinaria, roba,
0: sì,
1: varia,
0: sì, sì, sì. Senti, quando si tratta di maiali siamo sempre i numeri uno.

0: No, io sono forte, non sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Non è palestra, attenti a questo passaggio. Naturalmente stiamo colloquiando con Pasquale Laricchia, che comunque sia, essendo una persona che ha vissuto, ha viaggiato, conosce un po' tutti i posti, la Wikipedia del divertimento, volevamo sapere da lui se volessimo addirittura arrivare oltre oceano, che cosa e dove ci consiglia di andare.
1: Allora, lo sanno tutti, inutile andare a Los Angeles, perché là sono tutti attori.
0: Dove c'è la spiaggia, il famoso quello Barbara
1: Beach. Puoi andare a San Diego, che ci sono tutti i surfisti.
0: A San Diego, non è Los Angeles. Ah, ok.
1: È sempre la stessa, sempre quel versante.
0: Sì, sì, il versante
1: Venice Beach, tutte queste.
0: Venice.
1: Santa Barbara, Santa Monica.
0: È vero, vero.
1: Oh, lasciamo. Quelli sono i telefilm.
0: Ok.
1: Andiamo in Florida.
0: Florida.
1: E andiamo a Miami.
0: A Miami.
1: Va bene.
0: Va bene, ci sono. Fino a Miami ci sono.
1: Andiamo a Miami, però Miami è una città molto commerciale, quindi va bene, ti diverti, locale, però è molto commerciale e, come posso dire, tutti ci vanno perché tutto è nominato. Però ci vuole il macchinone, ci vuole la barca, ci vogliono i soldi,
0: ci vogliono gli occhiali alla Orazio.
1: Oh, devi fare un po' Miami Vice.
0: O CSI Miami.
1: Mettile come
0: sai, che io non ho capito una cosa di CSI Miami. Perché quando fanno gli interrogatori c'è sempre il tramonto, c'è sempre il sole giallo.
1: Perché è bella lo scenografo o il regista.
0: Sì.
1: Ha pensato che quel colore ti fa sognare, quindi ti rende più credibile tutto quello che sta succedendo.
0: Come gli interrogatori.
1: Comunque,
0: però, facci caso.
1: C'è Palm Beach, sì. Pampano Beach, c'è Tampa.
0: Bellissimo, la conosco.
1: Va bene, comunque allora alla fine tu vai in Florida e puoi andare oltre che a Miami.
0: Ma ci sono i coccodrilli.
1: Coccodrilli.
0: I coccodrilli a Modena.
1: Allora, praticamente.
0: A Miami.
1: No, non ci sono.
0: Eppure però fanno vedere, segui i programmi tipo Alligator, che vanno a prendere i coccodrilli dalle piscine.
1: Sì, ma non è che tu in mezzo alla strada trovi i coccodrilli.
0: Non lo so, erano
1: i ci sono delle zone dove ci sono le paludi.
0: Le paludi, le famose paludi. È vero, no, perché la Florida è immensa. C'è sicuramente lo spazio.
1: Beh, non è che è proprio immensa, è come se fosse l'Italia.
0: Vedi, insomma, comunque sia.
1: Sì, un po' più piccola.
0: Un po' più piccola, però c'è una parte paludosa e c'è una parte invece molto
1: molto acquosa.
0: Molto acquosa, che è quella
1: fredda d'estate.
0: Esatto, sull'oceano Atlantico.
1: È un oceano.
0: Che si affaccia poi anche sul Golfo del Messico, no?
1: Sì, sì, esatto. Quindi. Che è molto bello, un po' più cheap, però molto bello, che in realtà è meno nominata, però sono paradiso.
0: Merita di
1: andare.
0: Fatevi un giro a Miami, fatevi un giro in
1: però
0: Florida.
1: Se vuoi andare a fare sulle Miami, house music, party, fest, go, devi andare a Miami.
0: Perfetto, grazie dell'informazione.

0: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Ti sopporto. No, io sopporto davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: I posti meritano di essere visitati di giorno, di notte c'è il divertimento. Quello che conta comunque è guardare le proprie tasche e decidere poi eventualmente dove passare, magari un periodo, una vacanza o una piccola gita.
1: Però ecco, c'è da dire faccio una piccola parentesi.
0: Prego,
1: entrando
0: Pasquale,
1: dagli Stati Uniti, ovviamente sì, sono andato in Florida, quindi stiamo parlando di zone vicino, affacciate al mare, no?
0: Sì.
1: Farei una puntatina di 2-3 giorni a Las Vegas. Oh.
0: Ah, perché non ci vogliamo andare a Las Vegas?
1: E lì devi andare, vai a vedere là.
0: Sono stato a Las Vegas. Sono...
1: Ma sì, ma lì vai a ballare.
0: Due volte sono stato a Las Vegas.
1: Beve i cocktail di cannuccio,
0: ragazzi. Io allora non ho ricordo dei cocktail, ma ho ricordo anche del fatto di vedere Las Vegas di notte, che sembra una lingua di fuoco nel deserto, bellissimo.
1: Las Vegas, sai perché è famoso? A parte che si trova all'improvviso, arrivi il deserto, boom, la trovi.
0: Boom.
1: E perché tutto quello che non è possibile fare negli altri stati degli Stati Uniti da me
0: è possibile farlo a Las Vegas.
1: Ali a bere, in consumazione in mezzo alla strada. E tutto quello che non si può fare altrove lì
0: è un po' più concesso.
1: È la zona della perdizione.
0: Vabbè, ma d'altronde
1: devi fare 3 giorni, te ne devi andare.
0: Esatto, infatti il consiglio è, se andate a Las Vegas, non più di 3 giorni. Se andate per giocare un giorno è più che sufficiente.
1: Ma non andare proprio a giocare.
0: Io ho vinto, guarda. Io a Las Vegas posso dire di aver vinto, mi sono pagato tutta la vacanza degli Stati Uniti, però è facile perdere, devi sapere anche controllare questo tuo impeto del gioco.
1: Ma tu devi andare alle feste, devi andare a ballare, devi andare alle cose giuste, non a giocare da zara.
0: Vabbè, sono andato a giocare, perché se vai a Las Vegas non è che non puoi non fare una puntatina, su.
1: Puoi anche guardare, va bene lo stesso, sono andato un sacco di ragazze.
0: Tipo le feste di Puff Daddy, quella gente lì.
1: 50 Cent, sai, Dr. Dre.
0: Dre,
1: e insomma Beyoncé, Rihanna, Eminem, tutte queste persone.
0: Oh, ho capito, insomma, poi ci sono gli show, ci sono bellissimi show.
1: Jennifer Lopez che fa le spaccate.
0: C'è l'MG Grand, insomma, ci sono anche delle cose di divertimento.
1: Ciara, insomma.
0: Mado. E infine, se vuoi, puoi anche sposarti.
1: Sì, ci sono queste, diciamo, Elvis Presley,
0: le chiese.
1: Dove tu vai lì e ti sposano.
0: Ti sposa Elvis
1: Presley. Di giorno. La sera poi già
0: esatto, diventano luoghi d'azzardo.
1: Tu entri e lui praticamente.
0: Un buon bambolubo, tu un bambò.
1: Tu vuoi sposare?
0: Tu vuoi sposare?
1: Tu vuoi sposare questa qua? E allora che aspetti?
0: E questo è il matrimonio celebrato da Elvis Presley alla church.
1: Poi in base ai fiori, la macchina.
0: Sì.
1: Ha tutto un prezzo.
0: Certo, ovvio.
1: Quindi se aggiungi 800, 700, 1000 dollari.

0: sport non è palestra. Dopo essere stati a visitare alcune delle città naturalmente importanti dal punto di vista geografico, ma anche del divertimento diurno e notturno, tornando in Europa non si può non frequentare anche un attimino la Costa Azzurra, la Côte d'Azur o la Côte d'Azur.
1: Allora, Costa Azzurra bisogna andare proprio una puntata in giusto,
0: una scappata e via,
1: proprio per il pullman.
0: Sì, questo pullman ti fai
1: dal finestrino, guardi
0: Saint-Tropez, Monte Carlo,
1: vedi la scritta, poi andiamo avanti.
0: Esatto, e guardi tutto dal finestrino, non devi scendere
1: fino ad arrivare ad Albec.
0: Non arrivi a Menton. Allora, no, neanche.
1: Ho fatto un periodo del servizio di leve ad Albenga. Io.
0: Anche. Sì. Ma sei eri a Rimini prima?
1: Io ho fatto Albenga.
0: Sì.
1: Rimini, Bari.
0: Mazza, tre stati, stavo per dire, tre regioni diverse.
1: È durato un anno. Figuriamoci, ci fosse
0: andato di più. Secondo me, se
1: neanche un colonnello
0: avresti fatto chissà che roba.
1: Allora, io ho fatto lautiere.
0: Lautiere? Perché adesso, il bersagliere. Adesso lo devi spiegare cos'è lautiere, perché lautiere, c'è gente che il militare
1: il
0: non lo
1: bersagliere.
0: Fa. Sì. Bersagliere ti vedo, è bello biondo, correvi con le piume?
1: Sì, sì, tutto piumato.
0: Tutto piumato, che figata.
1: E poi ho fatto l'autista.
0: L'autista, ma l'autiere è?
1: L'autista.
0: Autista usciere, cioè non lo so. Cos'è.
1: Sì, era l'addetto ai camion che portavo i militari.
0: Ah, l'autiere è quello che guida il camion che porta poi dietro seduti nel cassone.
1: Sì, quando si vanno a fare i campi.
0: I campi, ok, perfetto. Bella la vita al militare, eh? Hai ricordi belli di Albenga?
1: No, di Rimini.
0: Di Rimini sì, di Albenga. Ballata.
1: Ok. Albenga un po' meno, perché lì era stato proprio il...
0: È sul mare però Albenga, no?
1: Sì, ho capito, però noi stavamo sempre nel mare. Mi ricordo che si faceva avanti e dietro, perché il bersagliere
0: sì.
1: Era una caserma di bersaglieri, quindi quando andavi allo spaccio
0: sì.
1: E attraversavi il piazzale, dovevi sì. Andare sempre di corsa.
0: Di corsa, era tutto d'un correre.
1: Tutto sopra lo stomaco, mangiavi un croissant, neanche abbiamo finito di mangiare, bisognava correre.
0: Correre.
1: Beh,
0: ti vedo tipo Forrest Gump, quindi Pasquale inizia a correre, capito?
1: E so, quando uscivi dalla, diciamo, dalla
0: sì, dalla caserma,
1: non dalla caserma,
0: dalla camera, dalla camerata,
1: basta, e devi correre
0: subito. Cioè, era tutto un corri al telefono per la fidanzata, corri
1: qualsiasi cosa, correvi
0: bene. Allora corriamo e torniamo tra poco per chiudere la puntata con il gran finale.

0: Guarda, Davide, non è chiacchiere, Davide, mi sono fatto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani.

0: sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Buona domenica e buon pomeriggio da parte di Claudio Tozzo. Ed eccoci qua a trascorrere insieme queste ore, ma non lo farete con me. Lo faremo insieme ai nostri collegamenti che partiranno direttamente dalle 16.30 con il Miami Beach. Saremo a Lido Riccio, Costa dei Trabocchi, tanto per individuare la zona. Siamo in Abruzzo. Poi continuerà l'appuntamento questa sera con Urbisaglia, saremo a Macerata dalle 21, anzi nella notte inoltrata, lì insomma la festa continua fino a tardi. Ma prima ci sono degli altri collegamenti, saremo anche a Pesce Palombo, a Fossa Cesia, poi un altro collegamento questa sera con Saludecio, saremo in diretta da Salus Disco Dance con Paromix e Ugo Palmisano dalle 21.30 in poi, e poi c'è la festa del vino a San Martino della Battaglia dalle 22.30 a mezzanotte, e naturalmente la festa inizia molto prima, già alle 21, con Andrea Buizza e la nostra Eleonora Salvi. Insomma, una domenica pomeriggio da trascorrere insieme con le nostre dirette, con le nostre feste. Voi ballerete insieme alla nostra musica che vi arriva dalle più svariate località italiane. Da Claudio Tozzo, buona domenica! Smooth.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
4: Un giorno.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robin.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La calda estate 2026 continuerà quasi senza intoppi fino alla fine di agosto. Avremo delle locali diminuzioni delle temperature, ma non saranno generalizzate, anzi in alcuni casi potremmo persino assistere al ritorno di valori massimi fino ai 40 gradi. Ciò sarà dovuto in larga parte al tipo di circolazione sull'Europa nel corso della settimana. Le correnti fresche in una prima fase scivoleranno verso l'Europa orientale, lambendo l'Italia soprattutto settentrionale, portando un temporaneo calo termico soprattutto sull'Adriatico nella giornata di martedì, mentre per le regioni meridionali si dovrà attendere la giornata di mercoledì, o meglio da metà settimana in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Mia.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanjineto, Baila.

Ma che forse ce l'abbiamo fatta, eh? Allora, qualche problema di linea, però, capito? Perché io e te non andiamo in palestra, quindi di conseguenza la linea

Voglio dire, quando uno ha il Massari vicino, fai un urlo. Ah! Oh, mi hai messo Moloco e io volevo mettere la sigla. Ma chi sono io? Oh, vi siete messi

Forse, ma forse, non è detto. Yeah!

come abbiamo People Move all'interno del Miami Beach e abbiamo anche Max Magnani, il top DJ. Cioè, ma mica pizza e fighi,

0: E allora, oggi siamo partiti tardi più che altro perché avevamo paura di svegliarvi, no? Oh, lo so che le telecamere sono spente perché abbiamo avuto problemi di linea, però io sto arrivando in spiaggia e c'è l'amico mio, come ti chiami?
1: Alessio.
0: Alessio che si è portato, Alessio e Alessia che si sono portati i gadget di Radio Studio Più.
1: L'anno scorso?
0: Scorso, due anni fa.
1: Due anni fa, eh. Ah, poi io sono qua.
0: Vuoi le bandane?
1: La maglietta.
0: La maglietta, devi venire a Campli. A Campli ti do la maglietta.

0: Allora, volevo di nuovo salutare i miei amici di Tollo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Lui è il numero uno. Chiedigli quanti anni ha. Chiedigli quanti anni ha. Ah, si è fermato l'orologio. Ma lo so.

0: lo so, ma lei disturba il nostro cubista, cioè voglio dire, lui è il nostro cubista, facciamo un applauso! Vai, vai, vai, vai! Cioè voglio dire, vorrei arrivare alla sua età nella stessa maniera, ma... Vai, dai, 45 anni! Ma la signora non lo so, è passata internet, ma non la conosci. No, non conosci la fauna locale.
1: Niente, non lo conosco.
0: Niente. Lui è fedele alla moglie, lo so.
1: La moglie fa finta di niente, non conosco.
0: Dov'è la moglie? Dov'è la moglie? No, me la sono persa. Eccola la moglie! Ma vedi che sta mangiando? No, vabbè, sta mangiando il cornetto, capisci?
2: Lontano, lui mangia lì il cornetto.
0: Hai visto? Cioè, tu ti allontani e lei si mangia il cornetto. Ma io non lo so, signora, non si...

Allora, è arrivato il momento di salutare la cucina di nome Greta. Se capisci, lei fa di cognome, di nome, e il suo nome è Greta, capito? Di nome Greta, no?

Il suono di Radio Sud più la Dance Station d'Italia, Christian Redox, DJ Danilo DJ, che in questo momento ha lasciato la console al nostro top DJ, Max Magnani!

forza, applauso a Giorgia, happy birthday! Anni. Sei diventata viola, dai, dai. Vieni qua, Giorgia.

venire a Campli. Sì, sì. Guarda, ti portano loro, ti portano loro. Dai, dai, dai, sì. Guarda, ti facciamo mangiare la porchetta gratis.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
3: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni.
1: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
4: Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La calda estate 2026 continuerà quasi senza intoppi fino alla fine di agosto. Avremo delle locali diminuzioni delle temperature, ma non saranno generalizzate, anzi in alcuni casi potremmo persino assistere al ritorno di valori massimi fino ai 40 gradi. Ciò sarà dovuto in larga parte al tipo di circolazione sull'Europa nel corso della settimana. Le correnti fresche in una prima fase scivoleranno verso l'Europa orientale, lambendo l'Italia soprattutto settentrionale, portando un temporaneo calo termico soprattutto sull'Adriatico nella giornata di martedì, mentre per le regioni meridionali si dovrà attendere la giornata di mercoledì, o meglio da metà settimana in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: li salutiamo lo stesso
1: sempre,
0: anche perché sono state bravissime,
1: sono molto brave insieme anche a Maria Luisa.
0: Quella è quella che fa le pallotte cacio. Ah, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Meno male che non ci credo che le ha aiutato il presidente, perché sennò non erano così buone.

può scherzare. Hai capito perché Tonino è così cubista? Tonino, dobbiamo riaprire un'altra discoteca, mi dispiace, dobbiamo farlo, siamo costretti. È una discoteca.

fortuna. Cioè, voglio dire, ho scoperto che è passato Antonio, il proprietario della Ferrari che ci porta tutte le volte dal parcheggio fino al Miami Beach con gli strumenti. Giustamente Antonio di qua, Antonio Tonino. Basta. Il nostro Sunset con Max Magnani. Chissà se Max Magnani si chiamasse

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Volevo salutare tutte quelle persone che in questo momento sono in connessione con noi e magari sono dentro la macchina e stanno facendo i chilometri per il rientro dalle vacanze, ma magari stanno invece viaggiando per raggiungere la propria meta delle vacanze. Può anche essere, perché no?

Ibiza. Ma senti come viene a Crassy DJ, sentilo, sentilo.

0: Lo so, scusatemi, sono venuto a ritrovare Tonino.
1: Molto difficile abbandonare.
0: Perché è molto difficile?
1: La donna, sai, fa sempre pericoloso.
0: Oh, sempre, sempre pericoloso.

piacere lei a cucinare. Comandano, di la verità. Comandano solo. E tu che fai? Comandi e quindi ti fai cucinare da lui.

passato il Ferragosto. Saluto tutti gli ospiti del Miami Beach su questa bellissima canzone anni 90. La saluto anche chi mi dà le informazioni giuste. Buona serata. Ovunque voi siate, you are welcome.

back out, yeah.

0: prendendo l'antibiotico, perché io di solito prendo lo sciroppino per la gola, capito? Perché sai, dopo una certa ora, il mio sciroppino per la gola è di solito il noscino, capito? Perché una certa ora. Oppure rum, però vabbè, se può, però è lo sciroppino per l'antibiotico.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
3: Party time.
1: Party time. On Studio Più.
3: Your dance station.
1: Studio Più. News.
4: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che, costeggiando il biondo fiume, offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
5: Allora, si parte dal comune di San Giustino, nell'Alta Umbria, e già questo comune racchiude in sé una storia straordinaria e poco conosciuta, che parte da Plinio il Giovane, addirittura, che aveva scelto da Como di trasferirsi proprio qui, e continua nel 1441 con un'altra storia incredibile poco conosciuta, perché nel tracciare i confini tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, cos'è successo? Hanno lasciato fuori 300 ettari e 300 abitanti di questo comune, che si è costituito come repubblica indipendente. Per 400 anni hanno vissuto sulle coltivazioni del tabacco, con una loro moneta, senza leggi, completamente liberi, e questa è una storia straordinaria. Dopodiché si sono venduti per un soldo, per due lire, come diremo noi, però hanno davvero sviluppato, ad esempio, le coltivazioni del tabacco e quello che è oggi, diciamo, la zona più conosciuta in Italia. Poi si prende proprio da San Giustino la ciclovia del Tevere, che è questa via verde, questa arteria verde che scorre proprio a fianco del Tevere. Ogni tanto c'è qualche ponte che gradevolmente la attraversa, regalandoci anche delle visioni della natura molto molto belle. E poi la prima tappa è Città di Castello, altro borgo, altro comune davvero ricco di storia, che è stato scelto per custodire tantissime opere del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
4: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie, i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
5: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fa in maniera proprio piacevole, allegra.
4: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
1: Spot.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Nisha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Agosto, già, e anche quest'anno Ferragosto cade il 15 di agosto.
1: Pirla!
0: Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più anche per questo fine settimana, un fine settimana molto particolare, anzi considerando l'orario per chi ascolta la diretta del sabato ci sarà tanta gente che sta combattendo con salamelle, con antipasti e quant'altro. Sono Marco Ravelli, vi auguro la buona giornata, parte questa puntata di Ravelli Go, come detto sabato 15 agosto, grazie sin d'ora anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco di oggi è del 97, è Disco Blu.

difficile perché vabbè, molti sanno che io sono moto dipendente, quindi mi muovo in scooter e in pratica ad ogni semaforo respiravo profumo di barbecue, di costine, di salamelle, vabbè, è un classico a Ferragosto fare la classica grigliata. Il primo disco della puntata di quest'oggi era appunto Disco Blu e in realtà ricordo ancora il vinile, era proprio blu. Ora si passa all'anno 2000. C'era il disco di Marcus che mi piaceva tanto e questo si chiama Sessoir.

dalla musica dance degli anni 90, 1993, per il disco di Ramirez intitolato Il Galinero. No, stavo pensando che vabbè, ci sono anche comunque persone che si allontanano dal barbecue, persone che magari sono in costante dieta tutto l'anno, che stanno sempre molto attenti all'alimentazione. Allora, nel 2011 conducevo l'ultimo giorno dell'anno la Last Dance Chart dell'anno, e nel 2011 al numero 5 di quella classifica c'era questa canzone di Rihanna, si chiama We Found Love. Yeah.

Love del 2011, suonato in questa puntata di Ravelle Go, puntata di Ferragosto, sabato 15. Oh, ci sono anche i lati positivi di Ferragosto, per chi magari non è in vacanza, gira in città, non c'è nessuno in strada, si viaggia, che è un piacere. 2001, Schiller, Dream of You.

Nel weekend su Radio Studio Più va di scena questo programma di poche pretese con un unico obiettivo, quello di farvi riascoltare quei dischi dance che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni, chissà, magari tra qualche anno dovrò dire negli ultimi 35-40 anni. Poco fa abbiamo lasciato un disco un po' alternativo del 1999, era quello di Watergate intitolato Art of Asia, anno 94, prezioso! We'll be right back.

0: Stavo pensando che oggi nella puntata siamo un po' maranzelli, poco figheggianti. Abbiamo aperto la puntata con, anzi all'inizio Marcus con Sessuara, ora questa, non so quanti se la ricordino, la canzone di No Name intitolata Off, che comunque alla radio ho suonato parecchio nell'anno 2000. Termina la prima parte, rimanete lì, pubblicità.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
1: A Varese, sui 100.100. Spot.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20€. Inizio show.

datato, si sarà ricordato di questa canzone soprattutto nella sua versione originale, che era dei Corgis. Era un lento veramente strappalacrime, come dico molto spesso io, e a me sono venute in mente quelle festicciole che si organizzavano nelle taverne a 14-15 anni, i primi limonini. Poi vabbè, la canzone dei Corgis è stata ripresa in chiave trance, se vogliamo, nell'anno 2000 da Mark & Claude, era I Need Your Lovin'. Continua la puntata di oggi, puntata di Ferragosto, con questa canzone di JB Sound.

programma che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, live il sabato pomeriggio, poi svariate repliche durante tutto il weekend. Ancora buon Ferragosto a tutti voi, buone vacanze a tutti voi. Vi regalo un disco del 2019, è di Yves Vu.

internet grazie alle app. E a tal proposito vorrei salutare Luca di Monza, che si trova dalle parti di Varazze, e mi ha detto: martedì sera ci sarò anch'io a Loano. E già, perché martedì sera ci sarà una bella serata in piazza, quindi se siete da quelle parti vi aspetto. Per la precisione, la serata sarà a Loano, in provincia di Savona. Questo era il disco di U96, Love Sees No Color, che risaliva al 1993. Ancora due o tre dischi da ascoltare in questa puntata ferragostiana. Il prossimo risale al 95, è di Quadran, I Would Like to Live Eternally.

per caso dei Pussy Lover all'ascolto. Ma come è venuta l'idea a questo DJ Balloon nell'anno 2000 di intitolare una canzone Pussy Lover? Vabbè, immagino che non ci sia bisogno della traduzione, visto e considerato che ormai l'inglese è a portata di tutti. Comunque una versione molto particolare, molto tecnofila se vogliamo. Infatti l'ho detto già durante la puntata che oggi il tamarrismo vola all'interno di Ravelli Go. Ravelli Go che a questo punto vi regala anche l'ultimo disco della puntata, di questa puntata speciale di Ferragosto 1999.

anche una fine. Già, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, quindi non mi rimane altro che ringraziare ovviamente tutti voi sintonizzati in questo momento su Radio Studio Più, ringraziare anche il mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Come farei senza di lui? Io sono Marco Ravelli, se vi è piaciuto il programma vi invito a riascoltarlo tra 7 giorni, puntualmente sabato pomeriggio alle 2 o nel weekend con le svariate repliche in onda. Con questa

0: ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini.
5: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivile canzoni.
3: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
6: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

nazionale, perché da ora, da questo momento in poi, noi siamo in diretta nazionale su Radio Studio Più. Benvenuti a Lido Pesce Palombo, sulla costa dei Trabocchi, a Fossa Cesia. Trascorreremo un'ora e mezza insieme, insieme alla musica di Radio Studio Più, con tutti i nostri amici e le nostre amiche che sono ancora in spiaggia, loro che scappano perché hanno paura di essere intervistati in diretta su Radio Studio Più. No, sto scherzando ragazzi, era una battuta. Loro che sono restati lì, invece, sotto la palma, io li raggiungo, perché poi dovrò portare a loro anche i gadget di Radio Studio Più. Ora fermi perché arrivo lì, vi porto i gadget e poi vi chiederò che cosa avete fatto ieri, se oggi siete in fase di recupero, perché ieri avete dato, immagino che avete dato,

0: in diretta video e ho una modicam, quindi vi sto riprendendo. No, sto scherzando. No, non vi faccio pagare i diritti. Non vi faccio pagare i diritti. Ecco, allora, io sono già in giro per la spiaggia a consegnare i primi gadget di questa serata, di questa diretta su Radio Studio Più. Io vi lascio i nostri cappellini, perché il cappellino al mare in spiaggia serve sempre. Poi, in particolare, oltre ai cappellini, beh, ce li abbiamo i cappellini, tranquilli, che tanto riceverete tutti quanti i nostri gadget. Vi ricordo che vi consegniamo anche il ventaglio da viaggio, cioè nel caso voi anche sotto la palma doveste puta caso sentire caldo, aprite questo ventaglio e vi rinfrescate un po' le idee, quelle idee che dovreste un po' dirci da, intanto da dove venite, dove siete. Ah, siete di Lanciano, quindi siete, allora, vivete qui vicino, cioè vuol dire non dovete fare tanti chilometri per venire al mare, ed è già una cosa molto molto bella. Che cosa avete fatto ieri? Ah, siete stati alle Isole Tremiti, che poi tra l'altro sono qui a due passi, quindi avete fatto una traversata breve, siete state alle Isole Tremiti, e raccontatemi un po' che cosa avete fatto sulle Isole Tremiti, avete bevuto, avete mangiato, dai vostri occhi vedo questo, riesco a leggere questo.
1: Sì, alla fine abbiamo affittato dei gommoni e siamo fatti un giro di tutta la costa. Sì.
0: Ecco, quindi loro hanno trascorso il Ferragosto in barca, cioè si sono divertiti andando in barca alle Isole Tremiti. Grazie ragazzi, veniteci a trovare, mi raccomando, restate qui fino alle 21.30, ma anche oltre, mi raccomando. Cioè, ho capito, domani che cosa fate?
2: Domani si lavora.
0: Rientrate al lavoro, che sfiga però, cioè voglio dire, avete fatto 14, 15, 16, il 17, sì, il 17 proprio porta male come numero, cioè, è proprio... Grazie ragazzi, dalla

provincia di Friuli. Mazza, oh, complimenti. Ah, è Veneto. Quindi immagino che a botta di spritz dalle ore 19, adesso sono le 20:15. Amiamo più lo spritz veneto, però lo spritz di Fossa Cesia non è male. Non è male, non è male. È stato promosso da un veneto puro sangue. Ecco, lei che è friuliano, ma l'ho capito, lei che è friulano. Però voglio dire, lo spritz è internazionale, lo si può bere in... Però poi c'è chi lo fa bene e chi, non... chi lo fa meno bene. E io... È vero, è certo, e si va direttamente a bere lo spritz

sempre su Radio Studio Più. Radio Studio Più, no Radio Friuli, Radio Studio Più. Ma abbia pazienza. Allora io le chiedo, lei che viene dal Friuli, le chiedo proprio una frase tipica friulana. L'importante è che non ci siano parolacce in mezzo, vada.

incredibile, voglio dire. E allora godetevi questo momento meraviglioso da parte dei nostri amici dal Friuli e dal Veneto, quindi abbiamo anche il Nord Italia. Ma ci tenevo particolarmente anche a salutare gli amici che vengono da Pescara, ecco, e quindi da Francavilla, cioè voglio dire, sì, è certo, la provincia è quella, quindi

fatto oggi e quello che farete domani, visto che domani è lunedì e molti rientreranno anche al lavoro. E intanto saluto tutti quelli che passeggiano lungo la passeggiata di Fossa Cesia Marina.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno

il rischio è concreto, voglio dire, e questo rischio concreto noi lo dobbiamo azzerare, anche perché vi ricordo che siamo in diretta nazionale su Radio Studio View, in diretta da Lido Pesce Palombo sulla costa dei Trabocchi a Fossacesia, e io continuo il giro dei tavoli degli amici che sono qui a prendere

Me. Ah, quindi sei stato rapito dall'Abruzzo, dalla zona di Fossa Cesia, e sei andato a Bergamo. E amore. Certo, perché altrimenti chi è che da Fossa Cesia, voglio dire, dove c'è un mare meraviglioso?

è trascorso qui a Lido Pesce Palombo a Fossa Cesia. Adesso io invece a loro lascio i cappellini, cioè voglio dire, chi più ne ha più ne metta, e vi ricordo che siamo sempre in diretta su Radio Studio Più.

0: più External Live in diretta radio e TV. Spot.
1: È arrivata PG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

del Lido Pesce Palombo. Ha montato su anche il nostro cappellino, pensate un po', il cappellino di Radio Studio Più. Antonio! Eccolo! Ora io

fido ciecamente della tua gamba. Ecco, quindi ecco, buona guarigione. Ma io adesso sono qui seduto perché in realtà adesso ho bisogno proprio di un attimo di tempo, e perché vi ricordo che siamo in diretta su Radio Studio Più e siamo qui a Lido Pesce Palombo, e io ci tenevo particolarmente a ringraziare il patron Bruno. Grazie Bruno, grazie per averci ospitato. Bruno, a volo, due parole. E vi aspettiamo qui, per chi ci sta ascoltando in diretta, al Lido Pesce Palombo a Fossa Cesia, nella costa dei Trabocchi, che è la costa più bella d'Italia. Io lo dico, lo ripeto e lo confermo. Ecco, quindi vi aspettiamo, oltre che qui sul Lido, a due passi.

E so che dopo c'è stato anche Jovanotti, adesso che è passato dal... Ecco, da Montesiete è passato, cioè Benusi è fermato, è stato ben bravo qui in questa costa meravigliosa, quindi siamo felici di ringraziare la proprietà Bruno!

questi sono quei pensieri che noi facciamo, anche perché come main sponsor noi abbiamo Grana Padano e siamo in diretta su Radio Studio Più, quindi ci va di fare questi pensieri, questi regali, e vorrei farlo anche

amici delle nostre amiche che portano a spassino a quest'ora gli amici a quattro zampe, che sono ben accetti qui al Lido Pesce Palombo, quindi ve lo dico così.

visto che dopo cena, prima periodo, si comincia a rianimare anche il percorso, la passeggiata lungomare di Fosso Cerro.

0: più External Live in diretta radio e TV. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

Te lo lasciamo proprio alla fine come pensiero per ringraziarti di questa serata trascorsa qui a Lido Pesce Palombo, a Fossa Cesia, sulla costa dei Trabocchi.

Giorno e Tripudio, proviamo il fuori onda, ok? Buonasera Italia, buonasera, saluteggio! Questo è il fuori onda, ancora più gasati dopo, eh? Se no guardano le immagini dicono, a saluteggio non si diverte.

signori, Taylor Live, ve la ricordate? Questa si girava il braccio, eh? Allora, quando ve lo dico io, si salta e si gira il braccio. Adesso, movimento libero, libero, libero. Occhio, preparate il braccio, lo chiamo io.

piaceva Joy Tempest, vero? Il ricciolone. E guarda chi ti sei sposato invece, guarda, il cugino di Wick. Lui l'hai preso.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

tutto il comune, al sindaco che è qua con noi, all'assessore. Allora vieni un attimo sindaco, vieni, vieni, gli facciamo fare due parole. Dov'è l'assessore anche?

0: anno porteremo qualcosa. Vedo che c'è molto entusiasmo, molta voglia di fare, molta voglia di ballare. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Ugo Palmisano, che io onestamente vi dico tutte le mattine, perché ora oltre a fare il sindaco io lavoro la mattina, quando vado a lavorare, che vado via molto presto, me lo ascolto tutte le mattine, che mi dà la sveglia, quindi per me è anche un onore conoscerti.
1: Troppo buono, troppo buono. Grazie sindaco. C'è l'assessore, venga, venga assessore, venga. È anche un assessore molto molto carina, gliel'ho detto, non so se è sposata, sicuramente sì, complimento, te lo devo fare. Anche a te un saluto tesoro, alle persone.

0: grazie.
1: Allora voglio solo dirvi una cosa, quei due signori arrivano da Mantova! Ti rendi conto? Grazie sindaco, grazie assessore. Si continua a ballare, andiamo!

tutti loro sparsi in questo prato meraviglioso. Avvicinatevi, tra un po' lanciamo i cappelli, tra un po' lanciamo i cappellini, avvicinatevi, avvicinatevi.

questo è Porto Pio in live. Siete pronti? Questo ha fatto i soldi con una canzone sola e a posto per tutta la vita, eh?

0: tempo, per favore, tutti.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

più in là, sono un cuore vagabondo e di regole non ne ho.

Signori, qua ci vuole.

0: Studio View External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Signori, la mano destra.

questa telecamera ci guarda tutta Italia.

0: Polizei, 3, 4,
1: signori, ora facciamo sul serio, facciamo sul serio.
0: 1, 2, Polizei, 3, 4, 5, 6, Alte Keks.
1: Segui

in diretta nazionale, Andrea Buissa in console, il nostro editore Claudio Tosso, alla voce Leonardo Salvi, ma soprattutto

0: Satisfaction.
1: Tutti! San Martino della Battaglia, voglio vederti carico! Radio Studio Più!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
2: Studio Più. Dance Station.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: La calda estate 2026 continuerà quasi senza intoppi fino alla fine di agosto. Avremo delle locali diminuzioni delle temperature, ma non saranno generalizzate, anzi in alcuni casi potremmo persino assistere al ritorno di valori massimi fino ai 40 gradi. Ciò sarà dovuto in larga parte al tipo di circolazione sull'Europa nel corso della settimana. Le correnti fresche in una prima fase scivoleranno verso l'Europa orientale, lambendo l'Italia soprattutto settentrionale, portando un temporaneo calo termico soprattutto sull'Adriatico nella giornata di martedì, mentre per le regioni meridionali si dovrà attendere la giornata di mercoledì, o meglio da metà settimana in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
1: Ci siamo insieme! Come on.

qui dalla festa di Maltella Maestà a Urbisaglia. E questi sono i suoni di Matteo Pietrelli, io sono Dalila Voice. Ragazzi, vogliamo salutarla questa Italia? Ci siete ragazzi? Mi fate sentire le voci? Voi! Al mio tre un urlo! 1, 2, 3!

Perfetti, fate tutto da soli. E come dico sempre, fate tutto voi. Io vi accompagno solo in questo viaggio. Urbisaglia Uluru.

questi sono i gadget chiamati Radio Studio Più Grana Padano e i nostri portachiavi. Enrico Cellini, dillo con una maglietta. Ci siete ragazzi, le voci, le voci.

io non disdegno la vostra voce, ragazzi. Tutta l'Italia la vuole sentire. Facciamo sentire il casino. Festa della maestà Urbisaglia.

qui voglio sentire le donne. Qui voglio sentire le donne. Solo le donne. Come fa lei, la bravissima Brancale. Ragazzi, quando vengo

doctor Gabriel.

0: tra poco ragazzi è il momento dei balletti, eh. Ad ogni brano lo facciamo il balletto. Non ci vogliamo far mancare niente.
1: Dai, prepara tutto che al mare si va. La tua pelle mia.
0: Questa sera abbiamo il re della cena spettacolo. In tutti i locali della Romagna, Matteo Pietrelli. Ragazzi, le mani su!

E ora come se siete? Ragazzi, come vi sentite? Al mio tre un urlo. Uno, due.

Comunque tu se non sei l'uomo ragno sei Batman. E la musica continua. Radio Studio Più, siamo in diretta dalla festa della maestà.

0: raggiunge
1: Studio Più External Live in diretta radio e TV.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
3: le storie,
2: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like champagne. Sabrina Salerno. Nisha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
3: le storie,
2: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,